Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia. Via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

Vale.

0: la colazione dei tuoi bambini? Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
2: Hey yo, Nas, you know what I want to do? Let's take it back to a classic breakbeat joint and get busy on that. Shout to Breakbeat Lenny and Breakbeat Lou. Come on. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squad, due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
3: Do anything you want.

Brasil!

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital,

per il frera. Oi cuor pulimpu, o chi li amra che insegna te. Caramba, scintilula le

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa.

0: walking. Whoosh.
1: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti.
2: Quanti cadaveri ci sono?
1: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
2: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo
1: niente. E che vuole tornare a casa, schettino. E buio vuole tornare a casa.

and that's when they infill my schedule. Take off.

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla BTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo stai facendo? Oh, a dormire? Da.

buon voi, a buon voi.

0: 9 maggio
1: a Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano
1: Fomo.
2: Alle 22
0: non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
1: Per nutrire il terzo occhio in teatro,
3: selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia
1: e di Tuga. A seguire
4: le carezze di
1: e direttamente da Massiglia
3: Arma di
1: Arma
3: pazza su mitica.
1: A seguire arriva l'ala con i suoi suoni della montagna insieme a Sass e gli elettronichini di
3: Jacopo Messi nel platform
1: DJ Assalvi
4: Matteo Coffetti, Federico Spini,
1: Mauro Becchi,
4: vieni presto.

0: nuestros peos.
1: Dire Stato e dire guerra.
2: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
1: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
2: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
1: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
2: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
1: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
2: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
1: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno, magia nera e fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere la magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera, non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme: stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio, vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che genere fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale, un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono alvicinati quei capelli, qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta, questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
1: Sì.

0: da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barrà, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
1: A box.
2: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
3: Anything you want.

Baby, we can smoke it. Ooh.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre di Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.
13: Point we can actually see the top of this tree swaying under the backwash of the UFO.

0: Ringo.
1: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
2: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
3: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
2: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
4: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
1: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
2: Per la critica della società capitalista.
1: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
4: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
6: Aspetta.
7: Ricordati che devi prenotare.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Nightlife.
1: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
2: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla puntata di Ghigliottina, andata in onda il 5 marzo 2024 su Radio Neanderthal.

0: sing that crap.
1: Bentornati e bentornate alla Ghigliottina, una rubrica di argomenti senza capo né coda, ma soprattutto senza capa. Oggi in versione guanti di gomma, ovvero come rimestare in come dire liquidi sostanze non meglio identificate toccando la piana.

Allora dicevo, una puntata a cui beh, sono anche particolarmente legata, un po' perché l'ho cominciata a preparare ad ottobre e adesso siamo a marzo, un po' anche perché va a toccare dei temi che sembrano lontani nel tempo, ma che in realtà hanno anche tante, tanti rimandi al presente e tante considerazioni da fare anche. Il tutto condito dal fatto che si parte da un cantante pop, ovvero Achille Lauro. Ora, perché parliamo di Achille Lauro e soprattutto chi è Achille Lauro? Mi sono chiesta, insomma, proprio perché fino a qualche mese fa per me era semplicemente il cantante pop che ha partecipato a qualche edizione di Sanremo, e poi ho scoperto un po' con qualche ricerca che in realtà c'è molto di più di questa canzone. Vestito.

Ora mi sono chiesta se solamente per come dire motivi generazionali o anche per una certa ignoranza che pensavo che fosse solamente un cantante pop Achille Lauro, ma poi in realtà chiedendovi perché si chiama così ho scoperto che dietro a questo nome ci sono anche altri personaggi, meglio un altro personaggio molto ingombrante, tanto che addirittura il duce durante il ventennio si disse preoccupato della sua presenza, per l'appunto l'armatore Achille Lauro di cui andiamo a parlare tra poco, ma anche che Achille Lauro è stata una nave appunto della flotta Achille Lauro appartenente al personaggio di cui sopra, che è stata poi dirottata nel 1985, ma andiamo con calma.

Ma cominciamo con il personaggio di Achille Lauro, detto O Comandante, un ragazzo che nei primi anni 20 del 1900 compra un piroscafo all'asta. La sua famiglia aveva insomma problemi economici, era indebitata per vari motivi, lui compra questo piroscafo che sarà il primo di una delle flotte poi più importanti del Mediterraneo. Vi dico solo due parole veloci sul suo personaggio, perché non è in realtà il centro di questa trasmissione, ma comunque ne fa scaturire comunque delle riflessioni interessanti. Nel 1933 entra a far parte del partito fascista, però per l'appunto addirittura il duce si dice preoccupato della sua personalità, che poi darà anche il nome a un'epoca, un modo di fare, il laurismo, perché è sempre più influente non solo dal punto di vista economico ma anche come personaggio pubblico. Infatti nel 1936 diventa presidente del Napoli Calcio, di cui rimarrà presidente fino al 69, che farà sì che sia molto amato dalla popolazione della città di Napoli, di cui sarà anche poi sindaco. Diventa padrone nonché editore poi di tre giornali, entra poi a far parte del fronte dell'uomo qualunque, che insomma si ricorda perché dà nome al qualunquismo come corrente politica, diciamo non politica, apolitica, più o meno politica, pseudopolitica, comunque in qualche maniera politica, che poi prenderà anche il 5,3% nel 1946 per la formazione dell'Assemblea Costituente, che tra l'altro poi il giornale Unità descriverà come prosecuzione e anticipazione del fascismo. Poi passa al Partito Nazionale Monarchico, diventa sindaco di Napoli la prima volta nel 1952 fino a fine mandato nel 1956, e ispirerà poi anche il film Le mani sulla città, proprio per le sue politiche diciamo di liberalizzazioni edilizie e di costruzione come dire non regolamentata di alcune zone della città di Napoli. Poi insomma entra anche a far parte dell'industria cinematografica, diventa di nuovo sindaco di, ma poi nel 57 vengono scoperte delle irregolarità, per cui viene sciolto il consiglio regionale e con varie parentesi in cui diventa anche parlamentare, poi torna sindaco di nuovo nel 60, un anno dopo da dimissione. Insomma comunque un personaggio molto influente nella politica napoletana, ma non solo, tanto che a me ricorda molto una sorta di precursore poi del berlusconismo, come dire, personaggio popolare, presidente di una squadra di calcio, ma anche proprietario di mezzi di informazione e uomo politico, nonché grande imprenditore.

Allora, abbiamo ascoltato Brave Man Run dei Sonic Youth dall'album Bad Moon Rising, uscito nel 1985, perché proprio il 1985 l'anno di cui andiamo a parlare. Innanzitutto, così vi leggo un po' degli album, dei pezzi che caratterizzeranno la colonna sonora di questa trasmissione, perché sono tutti per l'appunto del 1985, così per dare anche un po' un contesto diverso a quello di cui andremo a parlare. Oltre appunto a questo album dei Sonic Youth, esce anche Camera Obscura di Nico, Ferryboat di Pino Daniele, che, da cui arriverà il prossimo pezzo, Bloody Riot dei Bloody Riot, You're Under Arrest di Miles Davis, Osservati dall'inganno degli indigesti, l'immancabile compilation 1985 di Festival Bar, ma anche Psycho Candy dei Jesus and Mary Chain, Rain Dogs di Tom Waits e anche uno dei pezzi che è considerato uno dei primi della musica techno di Joan Atkins, sotto lo pseudonimo di Model 500. Il pezzo si chiama No UFOs, magari lo ascolteremo più avanti, ma adesso cominciamo con per l'appunto Ferryboat di Pino Daniele, proprio perché parliamo proprio di un'imbarcazione più avanti, l'Achille Lauro, della flotta Achille Lauro di Achille Lauro, che in realtà nel 1985 è già morto, ma

che insomma non vedono l'ora di farsi un bel giro, andare in Egitto, passare da Napoli, Alessandria d'Egitto, per l'appunto Port Said, Ashdod in Israele, per poi tornare verso Rodi e poi di nuovo Napoli e di nuovo Genova. Una nave molto allegra con cocktail bar e una piscina, che appunto parte alla volta del Mediterraneo orientale. Ma la notte nella giornata, meglio, del 7 ottobre viene di fatto fermata al largo di Port Said in Egitto da un comando di palestinesi, che prendono in ostaggio i passeggeri della nave. All'incirca 450 persone erano partite appunto tra passeggeri e equipaggio per farsi un giro nel Mediterraneo. Una parte dei passeggeri era andata a visitare le piramidi, quando per l'appunto questo comando di palestinesi decide di prendere in ostaggio la nave, che per l'appunto batteva bandiera italiana e si trovava però nelle acque territoriali dell'Egitto. Ora, per fare un po' di come dire, contesto, insomma, non c'è bisogno di spiegare per quale motivo un comando di palestinesi decide di fare questo tipo di azione, diciamo, dimostrativa, ma non solo dimostrativa, ma per dare un po' di contesto, ricordiamo anche che nel 1972, durante le Olimpiadi di Monaco, sempre un gruppo di palestinesi aveva ucciso 9 atleti israeliani nel villaggio olimpico di Monaco, per l'appunto, creando insomma un grande scalpore nella comunità internazionale, per sottolineare la condizione in cui la popolazione palestinese si trovava e si trova tra l'altro tuttora a vivere. Nel 1973 ha luogo la guerra del Kippur tra Egitto e Siria contro Israele. Nel 1982 a Sabra e Shatila, mi sembra si pronunci, 1000 civili palestinesi vengono uccisi da milizie cristiano-falangiste libanesi. Nel 1985 sempre 3 israeliani vengono uccisi a Larnaca, che è a Cipro. Quindi Israele, per risposta, bombarda la sede dell'OLP in Tunisia. E peraltro due personaggi che poi saranno anche fondamentali nella storia che andiamo a raccontare, ovvero Craxi e Andreotti, prendono delle posizioni molto particolari, in particolare viste con gli occhi di oggi. Infatti Craxi lo definisce terrorismo e Andreotti lo paragona con le fosse ardeatine. E ricordiamo poi anche che nell'87 partirà invece la prima intifada. Adesso invece ci ascoltiamo One Phone Call, preso dall'album sempre del 1985 di Miles Davis, You're Under Arrest.

Allora, dicevamo, 7 ottobre un comando palestinese prende in ostaggio i passeggeri dell'Achille Lauro a largo di Port Said in Egitto. Per l'appunto la nave, l'Achille Lauro, batte bandiera italiana, per cui, ma si trova in acque territoriali egiziane, per cui di fatto la soluzione è in mano allo Stato italiano e in parte anche allo Stato egiziano, mentre gli Stati Uniti, allarmati da questo episodio, spingono per l'intervento militare. In realtà il governo italiano, presieduto da Craxi, del Partito Socialista, alleato con la Democrazia Cristiana, opta invece per una soluzione politica. Nel frattempo, l'8 ottobre, la nave va verso Tartus in Siria, dove questo gruppo di palestinesi spera di poter appunto trovare, diciamo, un porto per sé sicuro, ma Andreotti, amico di Assad, gli telefona e Assad nega l'approdo, per cui insomma l'Achille Lauro è costretta a ritornare verso Port Said. Nel frattempo, proprio perché lo Stato italiano ha deciso di optare per una soluzione politica, si mette in contatto con Arafat dell'OLP e con Mubarak in Egitto, i quali si danno disponibili per una mediazione, diciamo, con il fine di liberare l'equipaggio senza che ci siano delle vittime e mettere così fine a questo episodio. Nel frattempo però sulla nave questo gruppo palestinese uccide un passeggero di nome Klinghoffer, che diciamo è israelo-americano, oltre ad essere su una sedia a rotelle, poi lo buttano in mare. Nel frattempo appunto stanno tornando verso Port Said, questa mediazione per liberare la nave tra appunto OLP, Egitto, gruppo palestinese e governo italiano va avanti finché si arriva a, insomma, alla soluzione di dare un salvacondotto a questo gruppo di palestinesi affinché non facciano vittime, perché ancora non si sa della morte di questo passeggero italo-israeliano, e che poi vengano presi in carico dal governo, dall'OLP. Il governo egiziano dovrà invece garantire per il salvacondotto per questo gruppo, salvacondotto che significa che quindi loro liberano la nave e se ne vanno senza avere delle ripercussioni, quindi senza essere arrestati, il tutto ovviamente con un grande scontento da parte degli Stati Uniti, il cui presidente è Ronald Reagan. Nel frattempo appunto i mediatori scelti dall'Egitto e dall'OLP sono in particolare Abu Abbas, un personaggio di cui avremo poi modo di parlare, più un membro di Al-Fatah, che era una frangia, diciamo, dell'OLP creata da alcuni esuli palestinesi, tra cui Arafat, che ha avuto, diciamo, la maggioranza all'interno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina fino all'incirca al 2006, se non ricordo male, o comunque ai primi del 2000, in cui è stata invece scalzata da Hamas, di cui tutti sentiamo parlare molto in questo periodo. La mediazione va bene, ovvero il comando di palestinesi decide che è ok liberare la nave e prendersi questo salvacondotto e andare quindi o in Tunisia o in Egitto, insomma questo ancora è da decidere, se non fosse che a un certo punto il comandante della nave dice a Craxi che è stato ucciso un cittadino americano, e qui Reagan allora non potrà più semplicemente, come dire, starsene in disparte, visto che la nave batte bandiera italiana e si trova in acque territoriali egiziane, ma entrerà a gamba tesa. Ma prima di parlare di questo ci ascoltiamo Into the Arena di Nico dall'album Camera Obscura, sempre 1985.

Torniamo quindi sulla nave Achille Lauro, ferma al, di fuori, al largo del porto di Port Said in Egitto. Abbiamo detto quindi che Craxi scopre dell'uccisione di questo passeggero americano, americano-israeliano, come si dice, israelo-americano, e che quindi rischiano di saltare tutte le trattative appunto mediate da Mubarak e Arafat con questo comando palestinese, proprio perché è probabile, anzi è sicuro, anzi succederà, che Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, cercherà di mettersi di mezzo. Nel frattempo però in Egitto tutto è pronto, infatti Mubarak mette a disposizione un aereo di linea egiziano per mandare questo gruppo composto da i quattro palestinesi più Abu Abbas e un altro mediatore palestinese più due funzionari egiziani che garantiscano poi il salvacondotto, ovvero che tutti quanti, una volta arrivati a Tunisi, possano poi andare dove vogliono e sparire. L'aereo è già pronto all'aeroporto di Al-Mazza in Egitto, per l'appunto, e così succede. Insomma, questo gruppo viene portato all'aeroporto, parte con l'aereo in direzione Tunisi, ma viene intercettato dalla Delta Force. Infatti appena sta per atterrare e circondato dagli aerei della Delta Force, che lo costringono a ripartire, e poi lo porteranno alla base NATO di Sigonella. Sigonella si trova in provincia di Catania, quindi in territorio italiano, ed è una base NATO cogestita tra Italia e Stati Uniti. Reagan si pronuncia in un discorso contro il terrorismo, al tempo già, insomma, gli Stati Uniti portavano avanti non una war on terrorism, come già poi diranno intorno all'anno 2000, in particolare a partire dal 2001, ma lo chiamano fight on terrorism, che comunque, insomma, è abbastanza la stessa cosa. Volevo farvi sentire un pezzo di questo discorso di Reagan, perché, insomma, con la sua voce radiofonica, potremmo anche invitarlo qui ai microfoni di Radio Neanderthal. È ancora vivo Reagan? No? Sì? No? Scherzavo. Comunque è immortale, mi dicono dalla regia, ma no, visto che non trovo esattamente il pezzo in cui dice la frase che volevo farvi sentire, mi sa proprio che non lo metteremo. Niente, peccato, magari ve lo facciamo sentire nella prossima puntata. Comunque, Sigonella, dicevo, base NATO in Sicilia, cogestita tra Italia e Stati Uniti. Quindi, insomma, anche qui la situazione si fa spinosa, perché creerà poi una delle più grandi crisi diplomatiche tra lo Stato italiano e gli Stati Uniti, che già vedono di cattivo occhio, insomma, l'Italia, un po' perché a rischio comunista, un po' perché in questo momento in particolare c'è il primo governo a guida socialista, appunto presieduto da Craxi. Quindi questo aereo di linea egiziano con sopra i quattro palestinesi, i due mediatori dell'OLP e i due funzionari egiziani atterrano, vengono poi circondati dai militari della Delta Force, i quali vengono a loro volta circondati dai carabinieri, perché appunto, visto che ci si trova in territorio italiano, non possono intervenire direttamente i militari americani, perché violerebbero il diritto internazionale, e si crea una situazione di stallo, appunto, insomma, le persone sull'aereo che non vogliono scendere per ovvi motivi, i militari della Delta Force che appena avrebbero l'ordine dal loro presidente di arrestarli immediatamente, e i carabinieri italiani che hanno l'ordine di arrestare i militari della Delta Force se arrestano i passeggeri di questo aereo. Nel frattempo la nave Achille Lauro rimane a Port Said in acque egiziane. A un certo punto il comandante prova anche ad andarsene, perché i passeggeri sono sempre più nervosi, un po' perché sono stati sequestrati prima, hanno assistito alla morte di questo passeggero Klinghoffer, e poi sono fermi lì mentre volevano solo farsi una crociera e brindare con i cocktail al cocktail bar e fare un bagno in piscina, e invece si sono trovati
come dire, a un certo punto parte di una delle crisi diplomatiche maggiori, insomma più forti della fine del Novecento. Quindi provano ad andarsene, ma sono fermati dalla marina egiziana e quindi tornano di nuovo per l'ennesima volta a, davanti a Port Said. Allora, visto che io devo mettere un attimo ordine tra i miei appunti sparsi nel mio quadernetto, ci ascoltiamo un'altra canzone che è The Living End, presa da Psycho Candy dei Jesus and Mary Chain, sempre 1985.

Azzo, questa canzone era più corta delle altre e non me lo aspettavo, però torniamo all'Achille Lauro. Allora, dicevamo, l'Achille Lauro torna in davanti a Port Said e si ha uno stallo nell'aeroporto di Sigonella, base NATO, cogestita tra Italia e Stati Uniti. Quindi, diciamo, il comando per il diritto internazionale dovrebbe essere consegnato alla giustizia italiana. I mediatori, quelli due dell'organizzazione della liberazione della Palestina, quindi Abu Abbas, e l'altro, e i funzionari egiziani, invece dovrebbero tornare in Egitto. Questo decide il governo italiano, appunto, per giudicare con un tribunale italiano il gruppo di palestinesi che ha ucciso Klinghoffer, ma poi vuole liberare i mediatori in quanto non parte del dirottamento. In realtà, appunto, gli Stati Uniti non vogliono perché delle intercettazioni israeliane direbbero che Abu Abbas è il mandante, ma non possono presentare prove, in parte perché non ci sono i tabulati di queste intercettazioni, che non sono, diciamo, tra virgolette, legali per il diritto internazionale, e in parte insomma non si sa perché non possono presentare delle prove, ma di fatto non ci sono. Quindi Craxi decide di proseguire così, e i carabinieri intimano alla Delta Force di farsi da parte e quindi di poter prendere in consegna questo gruppo palestinese e Abu Abbas, il quale viene interrogato e dice che i dirottatori avevano effettivamente un compito da parte dell'organizzazione per la liberazione della Palestina, ma era un compito diverso, ovvero una delle tappe di questa crociera era Ashdod in Israele, per cui avrebbero dovuto poi compiere un attacco verso dei militari israeliani lì. Però poi di fatto, insomma, non si capisce, perché ci sono delle varie versioni. Alcune dicono che questo Klinghoffer incitava l'equipaggio, non l'equipaggio, i passeggeri della nave a ribellarsi contro questo gruppo palestinese, in parte, insomma, dopo che sono stati sequestrati. In parte altri dicono che quando questo gruppo di palestinesi ha scoperto l'identità israelo-americana di Klinghoffer, ha deciso di ucciderlo. Comunque, di fatto, ciò che interessa alla giustizia italiana è il fatto che Abu Abbas non è stato il mandante dell'uccisione di Klinghoffer e del sequestro della nave, perché sì, aveva aveva commissionato un attacco da parte di un comando palestinese, ma non era quello, insomma, non è stato effettuato, e quindi non può essere giudicato dalla giustizia italiana. Già questo è un tratto interessante su cui riflettere, che sicuramente ci dà anche il metro dell'epoca in cui questo avviene, che è molto diversa da quella in cui viviamo noi, che non è stato giudicato, diciamo, il fine, ma ciò che effettivamente, cioè il fine, il gruppo in sé e quali obiettivi aveva, ma quello che effettivamente è successo. Comunque, dopo che appunto i carabinieri intimano alla Delta Force di farsi da parte, l'aereo viene portato a Ciampino con tutto l'equipaggio, insomma, con i quattro palestinesi, Abu Abbas, l'altro mediatore dell'OLP e i due egiziani, a Ciampino, che è territorio solo italiano. Quindi gli Stati Uniti non possono più in teoria mettere lo zampino, ed è anche una zona militare. Viene portato lì scortato da quattro caccia, che Craxi chiama così, insomma, al volo, chiamando, insomma, non mi ricordo quale ministro o quale generale militare, per evitare che la Delta Force si metta di nuovo in mezzo. A questo punto Craxi decide di liberare i mediatori e lo comunica da una cabina telefonica all'aeroporto di Ciampino, perché si rende conto di essere intercettato. Questo è uno dei dettagli che fanno sorridere, quasi diciamo ridere, di questa vicenda. Quindi Craxi, che va da una cabina telefonica, fa tutte queste chiamate da questa in poi, sempre da numeri non intercettabili e raggiungibili dagli americani, e decide così di rispettare il patto con Arafat. Per fare questo, però, visto che l'aeroporto di Ciampino viene immediatamente circondato da macchine americane, con sopra, insomma, tutti gli americani che ci stavano a Roma, dai diplomatici a, insomma, chi più ne ha più ne metta,
fanno uscire un finto Abu Abbas che gli americani volevano arrestare, che invece il governo italiano ha deciso di liberare per mantenere il patto. Quindi fanno uscire un finto Abu Abbas dall'aereo e lo fanno allontanare in auto. Queste auto vengono seguite improvvisamente da tutta la colonna di auto americane che avevano prima circondato l'aeroporto di Ciampino e lo seguono fino all'Accademia d'Egitto, dove questo finto Abu Abbas entra per far perdere le proprie tracce. A questo punto però entra in questa vicenda anche la magistratura italiana, che nel frattempo ha aperto un'inchiesta contro Abu Abbas e contro questo comando palestinese. Allora, la magistratura italiana, in particolare il giudice Ionta e i capi della Digos, corrono all'Accademia d'Egitto, dove si è rifugiato il finto Abu Abbas, per cercarlo, interrogarlo e arrestarlo. Quindi, insomma, anche qui c'è pure una divergenza tra ciò che vuole fare la magistratura e la Digos e ciò che vuole fare il governo. Quindi c'è tutta questa parapiglia molto divertente tra chiamate dalle cabine telefoniche, finti personaggi che entrano in macchina e vanno da una parte per farsi seguire, tutti lo seguono, e nel frattempo il vero Abu Abbas sta ancora sull'aereo nell'aeroporto di Ciampino. Ma insomma, mentre io riprendo fiato, noi ci ascoltiamo Diamond and Gold, preso da Rain Dogs di Tom Waits, sempre 1985. 1, 2, 3.

0: Allora, mi dicono qua, cioè, insomma, sento sussurrare alle mie spalle Blu Notte con Marghe o La Storia Siamo Noi con Marghe, sempre ricordiamo con il taglio del grande giornalismo d'inchiesta di Striscia la Notizia, che comunque contraddistingue Radio Neal. No, sto scherzando, non mi guardare così anche se non mi stai guardando, ma andiamo avanti con la nostra avvincente storia che si svolge adesso nella città di Roma. Ricordiamo appunto, c'è un finto Abu Abbas nell'Accademia d'Egitto, il vero Abu Abbas ricercato dagli americani come mandante del dirottamento della nave Achille Lauro si trova in realtà ancora all'interno dell'aereo di linea egiziano nell'aeroporto di Ciampino. Il giudice Ionta, che è andato a cercarlo perché sotto inchiesta anche della magistratura italiana appunto nell'Accademia d'Egitto, non lo trova, giustamente perché non c'è, e quindi torna di corsa all'aeroporto di Ciampino. E quindi qui c'è un'altra di queste tarantelle molto divertenti, perché il governo italiano decide di far partire l'aereo in fretta e furia per non far trovare Abu Abbas da Ionta, che altrimenti lo farebbe arrestare e lo consegnerebbe poi agli americani, rompendo il patto tra il governo italiano e Arafat. Peccato che il pilota di questo aereo di linea egiziano si trova a Roma, quando gli ricapita è andato a fare shopping, quindi insomma l'aereo non può partire, quindi parte un giro di chiamate, trovare trovare un altro pilota, oppure insomma cercare di rintracciare questo tizio, ovviamente senza cellulare perché siamo nel 1985. Per fortuna al pelo arriva l'aereo, riparte e va a Fiumicino. Nel frattempo il governo egiziano ha fatto accordi con il governo jugoslavo per dare protezione a questo gruppo. Ricordiamo, 4 palestinesi del comando che ha dirottato l'Achille Lauro, Abu Abbas secondo gli americani mandante, un altro dell'OLP e 2 funzionari egiziani che dovevano garantire il salvacondotto. Quindi questo aereo, quando il pilota torna dallo shopping, va a Fiumicino, dove nel frattempo sta per partire un volo di linea per Belgrado, nella ex Jugoslavia per l'appunto, che viene fermato mentre è già sulla pista ed è pronto a decollare. Insomma, arriva quest'altro aereo, scende Abu Abbas, sale su questo aereo, viene portato a Belgrado, così, insomma, per il rotto della cuffia. Reagan ovviamente non ci vede più dalla rabbia e si incazza e fa un discorso che io purtroppo appunto non sono riuscita di nuovo a trovarvi, sulla guerra al terrorismo, diciamo accusando velatamente, ma neanche troppo, il governo italiano di connivenza. Si viene a scoprire poi che effettivamente Abu Abbas direttamente o indirettamente ha progettato il dirottamento della nave, o comunque l'attacco che ci doveva essere nella città di Ashdod a Israele, poi però l'ha risolto, diciamo, per dare appunto una fine diplomatica a questo stallo internazionale, e il governo italiano decide di lasciarlo alla storia. Nel frattempo la nave Achille Lauro il 13 ottobre, quindi dopo 6 giorni, riparte da Port Said per ritornare verso l'Italia e insomma, ovviamente dopo questa decisione così di far partire Abu Abbas ricercato dagli americani, che Reagan ha esplicitamente anche ai giornali detto di voler arrestare, e insomma di fatto essendosi opposto alla volontà degli Stati Uniti, quindi di una grande potenza, Craxi si trova a dover, come dire, rendere conto della propria scelta di perseguire una soluzione diplomatica, quindi anche collaborando con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e con Arafat, e deve rispondere davanti al Parlamento. Lo fa con un discorso che insomma non sapevo se mandare in diretta, ma poi come dire, è stato caldeggiato il fatto di mandarlo, anche perché è molto, molto interessante, soprattutto appunto visto con gli occhi di oggi. Buon ascolto.
1: L'uso della lotta armata all'OLP non perché consideri, ritenga che non ne abbia diritto, perché ritengo che la lotta armata non porterà nessuna soluzione. Cioè sono convinto che lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della questione palestinese. Ma non ne contesto la legittimità, che è cosa diversa. Quando Giuseppe Mazzini nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell'ideale dell'unità unita ed era nella disperazione di come affrontare il potere, lui, un uomo così nobile, così religioso, così idealista, concepiva e disegnava e progettava gli assassini politici. Questa è la verità della storia. E contestare a un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro le leggi della storia.
0: Un discorso forte e chiaro in cui appunto Craxi dice che non pensa che la rotta armata risolverà la questione palestinese, ma che non ne contesta la legittimità. Che dire, è un discorso che è molto strano sentire dalla bocca di un primo ministro, in particolare mentre ci troviamo nel 2024. Adesso insomma vi lascio un po' di musica per pensare un po' alle considerazioni che volevo fare alla fine di questa storia, per ripercorrere il dirottamento dell'Achille Lauro e la crisi diplomatica che ne è seguita. Vi lascio con Osservati dall'inganno degli indigesti, sempre del 1985.

qua torniamo all'inizio di questa trasmissione, ovvero abbiamo ripercorso così in due parole il personaggio di Achille Lauro, presidente del Napoli, sindaco di Napoli, armatore, editore di giornali, impresario cinematografico, uomo politico, e anche il dirottamento della nave a lui intitolata e della sua flotta, l'Achille Lauro, nel 1985 a opera di un gruppo di palestinesi, diciamo di una frangia dell'OLP, e insomma tutta la crisi che ne è conseguita fino ad arrivare appunto a questo discorso di Bettino Craxi in Parlamento, che di fatto giustifica o meglio comprende, legittima la lotta armata palestinese. Ora ovviamente i rimandi con il presente sono tanti, a partire dal personaggio di Achille Lauro, che appunto può essere un po' un precursore del berlusconismo, fino ad arrivare alla questione palestinese, che ad oggi è sicuramente in primo piano per insomma chiunque si occupi di politica su vari livelli. Ma insomma la domanda ritorna: ma perché il cantante pop allora si è chiamato Achille Lauro? Diciamo in un'intervista, perché lui si chiama Lauro De Martinis, una roba del genere. In un'intervista lui dice che si è ispirato al personaggio appunto di Achille Lauro l'armatore o comandante, qualcuno può pronunciarlo meglio di me in questo studio, ma insomma sono tutti distanti, quindi lo faccio io, mi dispiace. E, insomma, diciamo questo personaggio una sorta, cioè un fascista di fatto. Mi sembrerebbe piuttosto superficiale pensare in realtà che il cantante pop sia un simpatizzante del ventennio, anche se sicuramente in maniera, come dire, un po' ironica anche a qualche rimando, tipo la canzone Me ne frego, potrebbe far pensare una roba del genere, ma a me sembra un'analisi un po' superficiale. E la cosa che mi viene da pensare, ed è uno dei punti di riflessione anche di questa trasmissione, è sicuramente la spoliticizzazione, diciamo, della cultura pop contemporanea, che sicuramente fa sì che uno sceglie un nome con un rimando storico così pesante, ma sicuramente senza farsene carico minimamente, senza neanche problematizzarlo, o senza che questo sia effettivamente problematizzato da nessuno. Ma questa è solamente direi una considerazione preliminare. Questa, come dicevo quando leggevo la colonna sonora di questa puntata, è No UFOs di Joan Atkins, uno dei padri della musica techno, sotto lo pseudonimo di Model 500. Ascoltiamone un pezzo.

Insomma, riprendendo un po' le considerazioni post trasmissione, devo dire innanzitutto sono contenta di averla preparata a ottobre e presentata oggi, perché sono proprio recenti, diciamo, anche i ragionamenti con cui, insomma, provo un pochino a tirare le fila. Infatti qualche giorno fa a Napoli c'è stata una presentazione di un libro sul capitalismo cibernetico di Renato Curcio, dopo il quale mi stavo interrogando anche con una persona presente in questa stanza, ma che adesso fa finta di niente, su una domanda che durante quella presentazione è stata sollevata da un ragazzo che si chiedeva ma insomma, questo libro, diciamo, è sulla critica alla tecnologia, insomma, vabbè, insomma, diciamo da un punto di vista marxista, quindi visto che la tecnologia è creata da un sistema capitalistico, insomma, sicuramente ha dei fini capitalistici, quindi è male. Questo per sintetizzare in due parole. Un ragazzo durante la presentazione chiede: ma proprio oggi, durante questo periodo, questo momento di genocidio contro la popolazione palestinese, se noi non avessimo questo tipo di mezzi di informazione e di diffusione così capillare, come potremmo sapere ciò che effettivamente accade, visto che i media mainstream ne danno una lettura unilaterale? Ora, questo come entra in questo discorso? Beh, sicuramente da un lato la questione che dicevo prima della spoliticizzazione della cultura pop, ma non solo, ovvero agli occhi del 2024 è assolutamente impensabile che un primo ministro faccia una dichiarazione come quella di Craxi che abbiamo sentito prima, non certo per pensare che, cioè, insomma, non perché pensiamo che Craxi sia un rivoluzionario o niente di simile, o insomma che ci stia particolarmente simpatico, ma è comunque forte da sentire quella dichiarazione nel 2024. Ma c'è anche da riflettere sul fatto che comunque la lotta palestinese va avanti da più di un secolo ed è stata anche supportata da i movimenti europei ben prima dell'apertura dell'internet, diciamo, e quindi della diffusione così capillare, così ampia dei mezzi di informazione.

Quindi insomma, così, queste, ripeto, sono tutte considerazioni fatte dopo aver scoperto questa storia, per, diciamo, quasi per caso. Ma diciamo, quello che mi sembra che leghi con una sorta di filo rosso sia la spoliticizzazione della cultura, che fa sì che un cantante pop si chiami Achille Lauro, come insomma fondamentalmente un fascista anche della prima ora, si potrebbe dire. E anche il fatto che, scusatemi, con gli occhi di oggi ci sembri come dire impossibile una presa di posizione forte da parte di della politica istituzionale, fa tutto parte appunto di questo processo di spoliticizzazione, che va anche a braccetto, mi verrebbe da dire, con la diffusione di questo tipo di mezzi di informazione, ovvero dispositivi fisici, social, internet. Cioè, secondo me sono un po' due processi che un pochino si rinforzano a vicenda. Infatti il fatto di avere a disposizione i social, gli smartphone, questa illusione dell'internet libero e quindi l'apertura totale, è poi confluita da un lato dal punto di vista del potere nella ricerca di invece riaffermare la verità con la V maiuscola, e anche in una ricerca spasmodica da parte di parte del cittadino della verità, sempre con la V maiuscola, attendibile. Questo è anche rinforzato da lo stigma verso i complottismi, esploso poi anche insomma in particolare durante il 2020, e anche, come dire, paternalmente propinata un po' dal potere, motivo per cui la verità è un dato e quindi la verità è tecnica. Quindi insomma questo ci porta poi a un discorso sulla verità con la V maiuscola, che fa sì anche che si prospetti poi per il futuro il fatto che addirittura l'intelligenza artificiale, quindi una macchina computazionale, abbia e possa avere il sapere con la S maiuscola e la verità con la V maiuscola, perché la verità è un dato, e quindi un dato supremo, e quindi è semplicemente tecnica, dimenticandosi invece che, come ci ricorda tutta questa vicenda dell'Achille Lauro, del discorso poi anche in Parlamento di Craxi, in realtà la verità con la V maiuscola non esiste, ma è situata ed è parziale.

Black holes.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Cinzia, seconda parte, tratto dalla trasmissione La perla di Labuan.

Torniamo a Cinzia, che in fondo, nonostante il suo aspetto, perché lei ha un aspetto un po' androgino e mascolino, nonostante la chioma bionda e il completino leopardato, è una romanticola, esattamente come la protagonista della canzone Amore Disperato che vi ho appena proposto di Nada. Ha deciso di conquistare questo Thomas che ha incontrato sul pullman, ha intravisto sul pullman, dopodiché l'ha pedinato per sapere dove abita e dove lavora, e adesso lo sta spiando insieme a Tamara, con cui discute la strategia. Beh, sì, carino. Quando l'ho visto, e Cinzia che parla, ho sentito una fitta qui allo scroto. Ah, sì, dice Tamara, conosco quella situazione. Lo sto tenendo d'occhio da una settimana. E cosa hai scoperto? Assolutamente niente. Che c'è? Sei rimasta a guardarlo per una settimana nascosta tra i cespugli? Vuoi qualcosa dal frigo bar? Che Cinzia si è portata dietro per dover stare tanto tempo dietro il cespugli. So cosa stai pensando, ma non è come le altre volte. Stavolta voglio fare le cose con un minimo di intelligenza. Ho già un modo per incontrarlo casualmente. Quando lui si allontana in auto, gli getto un cane morto davanti alle ruote. Lui lo investe, io fingo disperazione. Lui cercherà di consolarmi in tutti i modi. E io, Tamara un po' scettica, dice: cosa intendi con un minimo di intelligenza quando dici gli getto un cane morto davanti alle ruote? Intendo dire che il cane va tolto dal freezer almeno 2 ore prima, se no si capisce che non è morto in quel momento. Mica come la volta scorsa. Oh, maledetta fretta. Non è la fretta che ti ha rovinato l'occasione, dice Tamara. E dai, lo sai che cos'è il cane? È il pene, lunghezza. Come fai a conquistarlo se poi lui prima o poi si accorgerà che c'hai il pene? È la lunghezza del tuo pene. Ma è un pene di lunghezza media. Sì, la media nazionale della Nigeria. E poi lunghezza mezza bellezza. Hai un pene dove dovrebbe esserci una sprugna, gli dice Tamara. Questo è il problema, se no prima o poi se ne accorgerà. Hai 30 centimetri in più, santi Dio! Tamara Cinzia è delusa, sempre trovare difficoltà. Io ho le idee e poi lei mi trova sempre delle difficoltà. Magari non se ne accorge, magari si innamora e gli vado bene lo stesso, magari va a finire proprio così. Vieni qui, adesso devo andare. Tra diretta una mezz'ora, dimenticavo di dirvi che Tamara di mestiere fa performer erotica in diretta a un suo canale, su una sua piattaforma, anche perché lei appunto è una trans dichiarata e che sta bene così com'è. Ecco, comunque intanto Tamara se ne va, Cinzia parte con il suo piano, prende dal freezer il cane morto, lo butta davanti, ma come naturale, come avete già indovinato, sbagli i tempi. Il cane entra dentro l'automobile di Thomas, va a finire sul sedile posteriore. Thomas non se ne accorge e se ne va. Merda, ma non è tutto finito qua. A questo punto deve pensare a un altro piano. Un altro piano consiste nel farsi assumere dove lui lavora.

il piano B non può essere tirargli un altro cane il giorno dopo, andare a farsi assumere dove lui lavora. Però visto le tristi esperienze dove ha cercato fino adesso di farsi assumere, semplicemente adesso si presenta in veste maschile, così quando presenterà la sua carta d'identità col nome maschile Paul non ci saranno difficoltà e si troverà a contatto tutti i giorni con Thomas. All'inizio sembra che vada bene. Sì, vedo che c'è una persona, vedo che è una persona altamente qualificata, dice il datore di lavoro. Posso chiederle un documento? È solo una pura formalità, ma certamente legge il documento corrisponde all'aspetto. Bene, direi che con questo è tutto. Benvenuta nella nostra azienda, Paul. Grazie, signore. Fino a questo momento Cinzia, alias Paul, non sa ancora questa azienda cosa faccia, ma questa è una quisquiglia, lui voleva solo entrare e dice basta. Il ramo comunicazione dell'azienda ha sposato una causa ben precisa, in linea con la natura dei nostri prodotti, che non vogliono lasciare spazio ad ambiguità o interpretazione di sorta. Quando diventi ciò che gli altri si aspettano di vedere, puoi smettere di guardarti. Lavorerai in questa stanza. Qui ci sono le fotocopiatrici, lì c'è la carta. Se hai problemi, chiama il tecnico. Facciamo molto volantinaggio e divulgazione. Abbiamo bisogno di fare molte copie ogni giorno. Volantinaggio? Chiede Paul. Sì, buon lavoro Paul. Grazie signore. E così fa conoscenza con Thomas. Thomas non ha mai visto, prova subito simpatia per il nuovo arrivato, Paul. Cerca di controllarsi quando si trova davanti Thomas e può finalmente parlargli. Scusa, è il suo pensiero. Eh sì, non è la prima volta che qualcuno mi viene alle spalle. Mi volevo presentare, sono Thomas e di solito entro da qui. Segue una serie di equivoci che ci dà anche un'idea dello stile ironico dell'autore Leo Ortolani. Entro sempre da dietro. Scusa, volevo dire, entro da questa porta che è dietro l'ufficio. Ah, ma certo, avevo capito cosa andavi a pensare. Siccome ho sempre bisogno di fotocopie, vengo spesso, anche 4-5 volte al giorno. Però che energia, di nuovo si trattiene. Oh, scusa, intendevo dire che vengo 4-5 volte a prendere le fotocopie. Ma certo, avevo capito. Cos'altro poteva essere? Posso continuare questo doppio senso per ore? Qualcuno mi fermi. Beh, allora, ciao, ci vediamo. Torna. Sospirone, adesso se ha delle carte da giocare può giocarsele adesso, se non che colpo di scena, adesso essendo nella stanza delle volantine e fotocopie capisce cosa fa l'azienda, leggendo anche delle fotocopie dell'azienda che si chiama Bio, ma è una delle tante aziende che adesso si aprono all'ambientalismo come il green, adesso è in moda, sarà così, non è così, non è solo così. E infatti poi tenta disperatamente di spiegarlo a Tamara. Dove hai detto che lavora il tipo? È un'azienda che si chiama Natura, roba bio immagino, ramo comunicazione dell'azienda, ha sposato una causa ben precisa, ha detto il datore di lavoro. Quale causa? Lo sa leggendo Cinzia, Paul lo sa leggendo i manifesti. Natura e famiglia, dice basta all'ideologia gender, partecipate numerosi uomini e donne a stendersi OGB. Resto a fissare il volantino per qualche secondo, poi alzo gli occhi alle pareti. Natura e famiglia, perché sì, perché così. Omosessualità, come guarire con le piante. Anche le toilette conoscono la verità. Infatti se sulle toilette c'è la sagoma del maschio e la sagoma della femmina, vuol dire che sarà così, c'è un motivo. O maschi o femmine, il resto è contro la natura. È possibile capire dalle ecografie se mio figlio è gay? E se lui fosse tuo figlio, Dio creò l'immagine a sua immagine, maschio e femmina, li creò. Mi chiedo se ci sia al mondo qualcuno messo peggio di me. E si immagina il Ku Klux Klan col cappuccio bianco che dà la il foglio da fotocopiare al negretto che ha detto la fotocopiatrice. Oh, Abram, mi servono subito 500 copie per l'assemblea di stasera. Scusami, ma con i tempi siamo proprio impiccati.

pazienza, pazienza, per adesso c'è. Intanto è l'occasione per parlare tutti i giorni con Thomas. Paul va, non aspetta che Thomas venga nella stanza delle fotocopie, va lui nell'ufficio di Thomas. Paul, buongiorno Thomas, volevo sapere se hai bisogno di fotocopie. Di fotocopie, oh scusa, volevo dire fotocopie. Oh, oh, oh, che risate. Grazie Paul, al momento no. Viene alla riunione, ovvio. La riunione sì che sono importanti nell'azienda. Prima però vado a cambiare l'acqua al merlo. Povera bestiola. E nel frattempo, nell'assenza di Thomas, Paul vede sulla sua scrivania la fotografia di una donna. Thomas rientra e gli dice: è Melania, la mia fidanzata. Com'era giovane, poveretta. Ma guarda che Melania è ancora viva. Ma sei sicuro? Perché dalla foto? Stiamo insieme da 9 anni. Forte, è una gara. Anche perché Melania ha una tua foto sulla sua scrivania. Ma non lo so. Lei tiene la mia foto nel portafoglio. Ma certo, vicino ai soldi. Brava, sta cercando goffamente di mettere zizzania tra Thomas e Melania, che ancora non ha mai incontrato, peraltro. Sei un bel tipo, Paul. Sembra che tu conosca bene le donne. È solo una questione di immedesimarsi. Usciamo e... cuoricini che escono dalla testa di Cinzia. Oh Thomas, credevo che non mi avreste mai chiesto. Intendevo dire, usciamo da questa stanza per andare alla riunione. Ma certo, avevo capito, tranquillo Paul. Mi pare un po' spaesato, ma sono i primi giorni, è naturale. Del resto da qualche giorno lo sono anch'io, da quando mi sono trovato un cane morto sul sedile posteriore dell'auto. Ma dai, non mi dire. E vuoi sapere la cosa strana? Era congelato. No, che storia. Adesso ci accodiamo anche noi, ci imbuchiamo e diamo un'occhiata all'assemblea dell'Associazione Natura e Famiglia.

Cosa intendiamo per natura? Intendiamo quel progetto che è all'interno di tutto ciò che esiste. Un progetto che guida la crescita e lo sviluppo delle persone, il loro modo di essere e di agire. Se nasci bambino, il tuo progetto è di essere un maschio. Se nasci bambina, il tuo progetto è di essere una femmina. Ma non è sempre così, come va a finire. Zoom su Thomas e Paul nel pubblico. È vero, ci sono anche le storie di lieto fine. Torniamo all'oratore. Il progetto può essere distorto da influenze negative, da pensieri deviati e da questa moda di seguire l'istinto. Se un bambino viene allevato dai lupi, crederà di essere un lupo. Pensate a quanti problemi ci saranno quando verrà reinserito in una famiglia. La piantina del limone ha in sé il progetto di fare limoni, ma per fare limoni ha bisogno di acqua, di cure, del terreno giusto e va liberata dai parassiti. Dobbiamo vivere secondo il nostro progetto, il destino dell'uomo, l'eterosessualità. Applauso, clap, clap, clap, come i limoni. E così Cinzia, in veste maschile sotto il nome di Tom, si ritrova insieme a Thomas della strada a distribuire i volantini. Natura e famiglia, informatevi, non facciamoci travolgere dall'ideologia gender, salviamo la famiglia. E lui aggiunge, prima le donne e i bambini. Arriva una vecchietta, scusi, non me lo dica, io ho due vicini di casa, due uomini che si sono sposati tra di loro. Signora mia, chissà che rumore faranno con l'orologio. No, veramente no, dice la vecchietta, veramente non si sente niente, nemmeno se metto l'orecchio alla parete. Niente, ma niente, sa che leggono, vanno a teatro. Ah, ma allora sono Carlo e Gianni, pesi come il piombo. E se di nuovo Thomas, la diffusione dell'ideologia gender con la complicità di stampa e istituzioni si è fatta arrogante. Vediamo ovunque una passiva accettazione di ogni devianza sessuale, gay e trans sono ovunque. E Paul a fianco rincara. Sì, è vero, sono ovunque. La teoria gender è totalitaria e intollerante, non ammette confronto. E lui aggiunge, è violenta. Anche ieri una coppia dietro è stata aggredita sull'autobus da un branco di omosessuali. Sentite quello che dice. E qui Cinzia si rivolge ai lettori. Beati voi, io quando sono vicino a lui mi batte il cuore così forte che non sento niente. E quindi chiudo un occhio su quello che dice. A me importa lui come persona, poi cosa dice? Lasciamo stare.

Accantoniamo per il momento Cinzia, un po' di suspense, e vediamo come Cinzia se la cava. Cinzia in questo momento si trova nell'azienda in veste di Paul, con il nome di Paul, con aspetto maschile, per poter fare la corte all'uomo di cui si è innamorato, che si chiama Thomas e che lavora nella stessa azienda. E per far questo deve sorvolare, chiudere un occhio e chiudere anche tutti e due gli occhi e le orecchie all'ideologia che l'azienda porta avanti. Ma ne varrà la pena? Riuscirà, nonostante questo sacrificio, a conquistare il cuore di Thomas, che tra l'altro, nonostante quello che pensa, è comunque un tipo simpatico. E dunque Cinzia è la protagonista della graphic novel omonima scritta e disegnata da Leo Ortolani, ma non è il primo personaggio dei fumetti che tocca il tema dell'omosessualità e della transessualità e altri temi connessi. Ma non è comunque almeno in Italia è tra i più interessanti, però non è la prima comunque. Allora diamo un'occhiata all'omosessualità e ai temi connessi dentro il mondo dei fumetti. Mi riferisco ai fumetti, non ai fumetti, ai comic diretti interni o diretti al pubblico LGBT, quindi di nicchia, ma altrimenti ci vorrebbe tutta un'altra trasmissione, ma ci riferiamo ai fumetti diretti al pubblico indifferenziato. Per lungo tempo l'omosessualità e i temi connessi, le tematiche LGBT, insomma, per farla breve, erano assolutamente tabù nei fumetti, almeno quelli americani, ma anche altrove. Non è che se ne parli contro, semplicemente non se ne deve parlare, come se non esistesse. E questo lo imponeva il Comic Code Authority fino al 1989, poi si è cominciato a vedere qualche apertura. Fino a quell'anno le tematiche LGBT, non so se allora si usava già questa dicitura, si poteva vedere soltanto nei fumetti underground. Se vuoi parlare di omosessualità o transessualità puoi farlo sì, ma solo nei fumetti underground e basta. Yeah. E basta, per modo di dire, perché nei fumetti mainstream non se ne poteva parlare, ma si poteva qua e là, gli autori più audaci o anche più intelligenti, più creativi, mettere qua e là dell'illusione dei sottintesi. Chi vuol capire capisca. E comunque anche allora chi voleva attenersi scrupolosamente ai dettami dell'LGBT, ai dettami dell'Authority Code, scusate, perché non voleva grane, voleva lavorare, ciò nonostante il rischio c'era ugualmente, perché anche non volendo, senza intenzione, c'era qualcuno che poteva vedere qualcosa di sottinteso anche quando non c'era. Una delle prime eroine a fumetti è Wonder Woman, ma Wonder Woman è una donna che sola, forte, indipendente, è la regina delle Amazzoni e vive nell'isola del paradiso, dove sono solo tutte Amazzoni, cioè tutte donne. Di omosessualità non si parla, ma naturalmente ci fu chi attaccò questo fumetto dicendo che una donna che vive in mezzo ad altre donne ed è forte, intelligente, indipendente, deve per forza essere lesbica. Quindi Wonder Woman è lesbica anche se non lo dice. Poi c'è Batman. Batman fu creato, viene comunemente annoverato nei supereroi, ma non lo è, nel senso che lui non ha superpotere, è un uomo eccezionalmente addestrato, ma non ha superpotere. Combatte contro il crimine, ha una doppia identità, è il miliardario Bruce Wayne che vive in una grande casa e ha un assistente, aiutante, che si chiama Dick Grayson, oppure quando indossa il mantello, anche lui ha una doppia identità, è Robin. Batman e Robin intervengono sopra nelle imprese contro i supercattivi, però tra un'impresa e l'altra vivono insieme, uomo adulto e un ragazzo, infatti Robin è, così si vede, almeno un ragazzo, meno che adolescente, che vivono dentro la stessa grande casa, e i lettori non possono fare a meno per anni di domandarsi cosa fanno Bruce Wayne e Dick Grayson nella grande casa dove vivono da soli, insieme magari c'è anche il maggiordomo Alfred, ma come ogni buon maggiordomo, non, se vede qualcosa non lo dice e non commenta. Anche lì si prestò ad attacchi, perché molti dicevano, i lettori si facevano questa domanda tra il serio e il faceto, ma ci fu anche chi andò oltre e accusò apertamente Batman e Robin di avere un rapporto omosessuale non dichiarato, nascosto, subdolo, occulto.
che veramente il rapporto tra uomo adulto e giovane è un tipico della cultura americana, la ritroviamo non solo nei fumetti ma in tanti film. Possono essere due poliziotti come due rapinatori, che cosa fanno? È secondario. Però o due falsari, o due esploratori, o due giocatori di biliardo. Il rapporto uomo adulto adolescente è tipico e ricorrente nella cultura americana, che l'adulto, uomo maturo, insegna il mestiere al ragazzo e al tempo stesso è anche maestro di vita. E quindi Batman e Robin, secondo me, rientra in questo filone. Naturalmente passarono gli anni, poi Dick Grayson divenne adulto, se ne andò per la sua strada, divenne un supereroe che lavorava in proprio con il nome di Nightwing si unì al gruppo dei Teen Titan, giovani titani. Ebbè, le chiacchiere, chiamiamole così, furono messe a tacere. Per un po' di tempo Batman fu solo, ma poi arrivò un altro Robin, Jason Todd, anche lui un ragazzino. Batman lo sorprese mentre tentava di rubare la ruota della Batmobile e lo reclutò, divenne il suo nuovo Robin, Jason Todd, e quindi naturalmente le chiacchiere dei lettori ripresero più vivaci di prima. Questa volta la DC Comics decise di essere drastica e fece morire Jason Todd immediatamente. Non stiamo ad aspettare che diventi adulto, lo fece morire, lo ammazza facendolo saltare su una bomba, il Jolly Jack Napier, il nemico giurato di Batman. E di rapporto poco chiaro, ambiguo, perverso di Batman con qualche ragazzino non se ne parlò più. Beh, qualche altra Robin ci fu ancora in realtà. In particolare ci fu un Robin ragazzina, Kerry Kelley, nel Il Cavaliere Oscuro, scritto e disegnato da Frank Miller, ma questa è un'altra cosa. Solo che se parliamo di Robin mi sembra giusto ricordare anche Kerry Kelley, il Robin femmina. Caduto il super code, l'authority code, a questo punto di omosessualità e tematiche connesse si poté parlare negli anni 90. Non il mondo dei fumetti, il buon autore di fumetti, ma anche di qualunque altra cosa, anche se adesso parliamo di fumetti, oggi parliamo di fumetti, il bravo autore si guarda intorno, deve recepire le tematiche della sua epoca, l'atmosfera, la sensibilità, di cosa si parla, di cosa si litiga, se vuole farsi leggere, farsi ascoltare. Naturalmente c'è chi è più e meno bravo, e i primi ad accorgersene furono i supereroi. Ovviamente se sono super devono essere super anche nella ricettività del mondo in cui vivono. I primi supereroi non si sapeva in che mondo vivevano in un mondo sempre immobile e asettico, mentre invece dagli anni 70 in avanti hanno cominciato più o meno tutti a vivere nel nostro mondo e quindi recepiscono anche le nostre tensioni e sensibilità, e i supereroi hanno le nostre opinioni. Il mondo dei supereroi è diviso dalle opinioni e le tensioni che dividono anche il mondo reale. E cominciamo dagli X-Men. Gli X-Men, c'è un gruppo che si chiama Alpha Flight, che è dentro questo gruppo Alpha Flight c'è un personaggio che si chiama Northstar, che è il franco-canadese Jean-Paul Bibier, il quale a un certo punto rivela, fa coming out, è un omosessuale, e arriva il momento in cui sposa il suo compagno.

North Star fu creato da Chris Claremont, che è anche l'autore, non il creatore degli X-Men, perché gli X-Men li ha creati a suo tempo Stan Lee, è quello che ha rilanciato gli X-Men dando loro una storia, una personalità. Ebbene, fu Chris Claremont a creare il personaggio, il franco-canadese North Star, disegnato da John Byrne. John Byrne è il disegnatore che fece anche il nuovo avvio, ha rifatto la biografia di Superman degli anni 90. Ebbene, il compagno che arriva finalmente il giorno nel 2012, quindi siamo più o meno in tempi recenti, finalmente Jean-Paul Bibier, che è il North Star, sposa felicemente il suo compagno Kyle Ginadu. Torniamo a Batman fin delle origini, una serie di nemici fissi, il peggiore di tutti è il Jolly, lo sapete. Tra gli altri c'è Catwoman, la donna gatto, ladra. Anche questa non ha superpoteri, però ha un'eccezionale agilità, velocità, sensibilità e astuzia che ne fa appunto una ladra eccezionale. Inoltre ha un costume che ricorda il gatto, da cui deriva il suo nome, dalla donna gatto, che ha avuto molti volti sullo schermo. Fin dalle sue origini ha un rapporto ambiguo con Batman, alterna periodi in cui si combattono e periodi in cui, come dire, flirtano. È l'amica nemica storica di Batman. Ebbene, anche qui arriviamo nel 2015, finalmente Catwoman rivela ai suoi lettori di essere bisessuale. I lettori l'avevano già sospettato da tempo da vari indizi che c'erano qua e là, e infatti Catwoman, rivolgendosi ai suoi lettori strizzando l'occhio, dice loro: non è una rivelazione, è una conferma. Sono solo due degli esempi tra i supereroi, ma ne vedremo altri se avremo tempo. E poi adesso torniamo poi a Cinzia e poi veniamo anche all'Italia.

0: l'obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo, non è solo andando. È condiviso.
1: Multitox.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Botrighiera.

0: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame e sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

again.

0: sabato 9 maggio.
1: Al Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano.
1: Fono.
2: Alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il
4: terzo occhio.
3: In teatro.
4: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Di Candicuna. A seguire.
3: Le carezze di.
4: E direttamente da Marsiglia. Alma.
1: Alma.
4: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva Lara. Con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sax e gli elettronichini di.
4: Jacopo Beffi. Nel club Fono.
1: DJ Assalvi Vini.
0: Cacofonico.
3: DVD. Matteo Coffetti. Federico Spini.
1: Tanti.
3: Vieni presto.
1: Non sono fino a 4. Non vedi a fare il resto. Pensiamo di più. Strong Fono.
4: Il 9 maggio al Gabrio.

0: Vi, Oskar, idkar endast i löndom.
1: Oskar, idkar.

Sono emozionato.

Sorrisi e Canzoni presenta Super Classifica Show.

0: ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No calcio moderno, no la PDV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa. Alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia. Via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa,

quando accendo il putagè, nell'aria scorgo un altro ambiente. La brace attizza il tubo, tira il forno, sale e il tavolo tarlato se ne va. Sempre accendo il putagè, sai, rende il clima più accogliente. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlé.

accendo il putegè. Anche l'incontro è differente. La brace attizza il tubo, tira il forno sale e il tavolo tarlato se ne va. Ha un suo stile il putegè. Antico svizzero elefante. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlée.

0: Benvenute, benvenuti a Protégé, il programma che non stufa. Siamo qui in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout in questa uggiosa e piovosa domenica torinese. E però, essendo una seconda domenica del mese, ci siamo noi, ovvero Putagè. E per allietarvi questo finale di domenica, questo è un programma dove trovate una rubrica via l'altra, ci sono un po' di rubriche con ospiti che sentiamo di mese in mese e anche invece degli ospiti, registi, musicisti. Questa sera in particolare abbiamo una regista molto interessante e poi anche uno scoop che per chi ci segue anche sui social avrà già visto. Diciamo che c'è un torneo internazionale molto importante di cui possiamo avere dei partecipanti che ci racconteranno com'è andata. E questi social di cui parlavamo sono Radio Putagè su Instagram, e quindi se volete potete seguirci lì oppure potete contattarci, la cosa migliore, durante la puntata al numero di Radio Blackout 346-667-3263 per commentare in diretta la puntata e interagire con noi conduttori, ovvero io che sono Gianni
1: e io che sono Riccio. Se ci sono poi delle cose importantissime, c'è anche il fisso 011-249-5669 e invece appunto al 346-667-3263 ci potete scrivere anche su Telegram, WhatsApp o SMS. E le voci appunto siamo Gianni, Riccio e poi da quest'anno, come sapete, ormai la vera conduttrice del programma è la voce della generazione Z, Radio Spalla Sol.
0: La regista ormai del programma, dietro le quinte, orchestra, cerca gli argomenti, decide le rubriche.
2: Ma no, io soffro tantissima censura, io lo dico sempre, solo che la gente non mi crede.
1: Su Radio Blackout, no?
2: No, non su Radio Blackout, no, piccolo mondo di Putagè. Comunque, esatto. Sempre dite che sono la voce della generazione Z, ma dovete dire senza essere della generazione Z, perché... Beh, ho un'età comunque,
0: no,
2: meno della vostra, quello sicuro.
0: Riesci a calarti meglio in questa generazione?
2: Sì, per noi.
1: Lo usiamo così per quello dire sicuro. Sei più giovane.
2: Quello sicuro, sono immersa in quella generazione, esatto, tutti i giorni.
0: Esatto.
1: Beh, allora Gianni, dicevi tante cose anche oggi, rubriche, ospiti. Non abbiamo detto, però hai detto qualche contatto, ma non tutti i contatti e anche tutti i vecchi podcast, anche
0: già c'è il nuovo sito,
1: i 10 anni precedenti li trovate su www.putagè.org.
0: Abbiamo scelto org,
2: non più net. Se
1: vi ricordate net, non so perché avete sbagliato.
0: No, infatti è sempre stato org.org. Se per qualche strana ragione, ascoltando il programma, vi dovesse piacere, lì trovate tutte le altre puntate a partire dalla prima stagione, dove avevamo dei collaboratori anche lì incredibili.
2: Un saluto, non so se siete riusciti alla fine ad ascoltarci, ma un saluto a nonna Ginia, se ci sta ascoltando.
1: Vabbè, sì, certo. E anche un saluto qua in studio, ci sono, non li vediamo più, ma dovrebbero esserci Lollo e Rebecca, quindi grazie.
2: Sì, vedo un po' di capelli.
0: Ma sì, abbiamo ascoltatori e ascoltatrici di tutte le generazioni.
2: Sì, magari anche sentite di sottofondo.
1: Esatto,
2: delle
1: anche
2: batterie.
1: Questo in effetti è da ricordare, che sta per iniziare tra poco qua il Matinè Punk a Radio Blackout, quindi se volete raggiungeteci qua in Via Cecchi.
2: Sì, infatti non conformatevi a sentire il sottofondo del nostro programma,
0: venite direttamente, sentite il concerto, poi salite su e ci salutate.
1: Esatto. Bella, allora la prima canzone in realtà l'ha scelta Radio Spalla Sol, perché
2: sì,
1: sono tornati in Eugenia, ma con una cantante,
2: con Maria José Gergo, una mia paesana.
1: Esatto,
0: a paesana
1: che seguiamo da tanto anche a Putagè.

0: E questi erano in Eugenia con Maria José Hiergo. Perfetto. L'ho detto bene?
1: Sì,
0: detto
1: sì,
0: bene. Mi sono allenato tantissimo,
1: sì,
0: con Acelera. Acelera, lo sapevo che sbagliavo l'accento, ma noi siamo pronti per cominciare questa puntata con la prima rubrica della serata. Ebbene sì, una rubrica che di solito tenevamo come finale di puntata, invece stasera all'inizio si tratta del, per ora, l'unica rubrica ad avere uno sponsor, ovvero Fumetti e Varnelli.
2: Sì,
0: con il nostro,
2: non lo sappiamo solo,
0: sì,
2: noi,
0: esatto,
2: però.
0: Esatto, con il nostro Nicola Gobbi, fumettista di fiducia. Ciao Nicola.
3: Ciao a tutte e tutto e tutti.
2: Bentornato con questa rubrica.
3: Grazie.
2: Che, come diciamo sempre, ci fa spendere tantissimi soldi in fumetti, ma ne vale sempre la pena.
1: A investire.
2: Investire.
0: Perché poi li rivendiamo.
2: Allora, appunto, in questa rubrica Nicola Gobbi, che è uno dei nostri fumettisti di riferimento, in realtà consiglia fumetti altrui, quindi ci dà sempre, appunto, qualche dritta su cose uscite
3: assolutamente
2: più o meno recentemente, dipende.
3: Prima ancora dell'amore per fare i fumetti, il mio amore va nel leggerli, quindi giustamente mi sembra che questo sia proprio lo spazio più appropriato. Allora, oggi, prima di iniziare, ho un paio di trigger warning da farvi, in realtà.
2: Ok, sempre importante.
3: Uno, che essendo uscito da un pranzo domenicale
1: impegnativo,
3: scorso un po' di vino, potrei essere un po' avvinazzato, ma questo,
2: okay, questo come
3: rende tutto più colorito.
2: Va bene.
3: Esatto.
1: Ci piace.
3: Secondo è relativo alla storia, al fumetto di cui ti volevo parlare oggi, che è un fumetto molto abbastanza oscuro, abbastanza violento e abbastanza viscerale, appunto. Quindi, trigger warning fatti, si parte. Il fumetto si chiama Scalp, è di Hugh Michael, un autore francese che io amo particolarmente per la sua grafica, la sua estetica e le storie che racconta. Ha un segno estremamente grottesco e autoriale che consiglio a tutti e a tutte di andarsi a guardare, perché è veramente molto affascinante. Lui fa anche intervalla la sua carriera di fumettista con una carriera di pittorica più legata appunto all'arte più classica, e questo lo riporta anche nelle sue storie, o in qualcuna delle sue storie, cioè nelle storie che lo richiedono. In questo caso Scalp è un western, quindi siamo nel vecchio West. Racconta la storia di questo, una storia di un personaggio reale, che era questo John Glanton, che è stato un fuorilegge, un soldato, un calciatore di scalpi, un massacratore di indiani, fondamentalmente una persona deplorevole, una persona orribile, come era anche gran parte dell'epopea western, che poi è stata raccontata sotto forma di eroismi e di supereroi che poco hanno da vedere con il reale.
2: Certo.
3: E questo è infatti un fumetto che io porto, per esempio, quando faccio le mie lezioni ogni tanto, in contrapposizione proprio con invece l'immaginario narrativo dei western, perché secondo me rispecchia molto di più il reale, anche se ha un segno, uno stile di disegno molto espressionista e quindi molto lontano dal reale. I personaggi di Michael sono spesso deformi, sono spesso grotteschi, con delle teste giganti, sono corpi che si mischiano e si aggrovellano tra di loro in scene, soprattutto in questo fumetto, veramente molto, anche molto crude, anche esplicite da molti punti di vista. Non è un fumetto splatter, diciamo, mm-hmm, però c'è un'atmosfera che è molto disturbante,
2: molto
3: per me è stata molto disturbante.
0: Sì, fin dal titolo si capisce già un po'.
3: Esatto. Ed è disturbante, ma anche conturbante sicuramente, perché comunque riesce a raccontare sia con il suo disegno che con la storia, che spesso è molto frammentata, anche perché si rifà molto alla narrazione orale, quindi episodi che si mischiano anche a livello di temporalità l'uno sull'altro, e anche spesso anche la narrazione collassa un po' su se stessa. Però penso che questa cosa sia un po' po' voluta oppure spinta dalla storia che si racconta, che è la storia appunto di questo personaggio molto, molto complesso e che è spinto spesso verso l'eccesso dal mondo in cui vive, dall'alcol, dal sistema politico che vive. E infatti avevo letto, leggendo le recensioni oggi per prepararmi un po', una frase che mi era piaciuta molto, che dice: non è tanto un fumetto dove seguire una trama, dove l'importante è seguire una trama, ma l'importante è uscirne vivi in qualche maniera. E io la trovo molto, molto affascinante questa cosa. E in più mi piaceva parlare di questo libro appunto, sia perché comunque esteticamente io lo amo molto, è veramente un autore che poi ho avuto anche modo di incrociare, di scambiarci due chiacchiere, è stato veramente molto interessante come persona. Infatti da lì ho comprato tutti i suoi libri, ma questo è un altro discorso.
2: Quindi, però mi piaceva molto anche il rischio è quello, diciamo,
3: esatto. Mi piace, lo trovo anche molto contemporaneo come tipo di racconto, perché comunque in qualche maniera parla di un sistema culturale, politico appunto e sociale, cioè dove ci può spingere, ci si interroga un po' dove può arrivare la brutalità e la violenza umana se le istituzioni statali o religiose appallano questo tipo di violenza e di brutalità. Lo stiamo vivendo e vedendo tutti i giorni nelle nostre purtroppo tristi quotidianità, e questo è raccontato anche in questa storia, perché comunque questo personaggio, questo John Glanton, è stato appoggiato nei suoi più perversi e brutali istinti violenti da un mondo che condannava i nativi di una terra per liberarla e occuparla.
2: Esatto, quindi diciamo che parla anche un po' di oggi.
3: Già, ahimè, sì. Lo fa in una maniera estremamente cruda e estremamente molto, molto poco confortevole e rassicurante. Ci sono dei passaggi che a me, io questo è un fumetto che ho letto diverso tempo fa, ma ci sono delle scene che ancora mi rimangono, mi sono rimaste lì, perché toccano proprio appunto le parti più cioè, prima parlando c'è un po' quella sporcizia che c'è dietro i mobili che non si spostano mai e non riusciamo mai ad andare a pulire, no? Quello suzzume che sta tra una mattonella e l'altra. Parla un po' di questi aspetti che comunque sono parti oscure che in qualche maniera dobbiamo relazionarci.
0: Mm-hmm. Hai fatto sì un'ottima metafora e quindi niente, un altro fumetto da aggiungerci alla lista. Quindi ripetiamo, si tratta di Scalp di Hugus Mikkel, giusto? Allora, ho detto sicuramente
3: sì, sbagliato. Non ho mai capito come si pronuncia questo suo nome.
0: Vabbè, Scalp di Mikkel, comunque, sì, esatto, senza dire il nome. Esatto.
2: Oblomov Edizioni.
0: Esatto.
3: Beh,
2: allora, grazie ancora per questo consiglio, poi ci sentiamo direi nell'ultima puntata, poi per il solito invece la pillola di consigli per l'estate, quindi...
3: Assolutamente.
2: Grazie ancora Nico.
3: Grazie a voi, un abbraccio, un saluto a tutti e a tutti e a tutto.
2: Ciao. Ciao. E noi invece andiamo avanti con una canzone che ci ha chiesto in questo caso Lucio, infatti dovrebbe, forse sono all'ascolto anche con tutti i Terminal Traghetti, mentre
1: grandissimo saluto
2: dalla Francia, e ha voluto questo gruppo da Savona, I Mangia Tutto, in cui tra l'altro c'è anche Pix di Flip the Beat, quindi anche qua di Radio Blackout, e questo sono I Mangia Tutto con Alessio.

0: E rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout. Scriveteci al 346-667-3263 per dirci quello che volete, come ha fatto anche la nostra amica Alessia, che ci saluta. Quindi abbiamo un'ascoltatrice anche da Fano, infatti ci dice che è una giornata uggiosa anche lì, e sostiene che la canzone di Lucio è anche un po' una dedica per lei. Beh, bello, allora, perfetto, l'abbiamo azzeccata. Erano i Mangia Tutto con Alessio, anche Connection, quindi con Flip the Beat qua su Radio Blackout. È vero, è vero. Ah, giusto, giusto, allora con allora Alessio. Dedica dedica giustificata. E siamo pronti per partire invece con la nostra prima ospite di questa serata. Siamo molto contenti di ospitare una regista di un documentario Identity, si tratta di Florencia Santuccio.
1: Esatto, Identidad è un documentario che voi immagino chi ci ascolta conoscerà qualcosa della dittatura che c'è stata in Argentina, e la storia dei desaparecidos ovviamente è arrivata qua e bene o male tutti la conosciamo, ma magari meno nota è la storia dei figli che venivano rapiti, sottratti ai desaparecidos e affidati a delle famiglie legate invece al regime, di solito famiglie di militari. Questi bambini, poi bambini e bambine crescendo, le famiglie che sospettavano appunto che potesse essere successa questa cosa hanno iniziato a cercarli. Questa è la storia appunto delle abuelas de Plaza de Mayo, che a differenza delle madri che principalmente cercavano i figli scomparsi, loro cercavano quindi questi nipoti che spesso non si sapeva neanche se fossero realmente nati, perché erano magari le madri state rapite incinte e non si sapeva appunto se questi bambini fossero nati e che fine avessero fatto. Con gli anni, grazie alla Abuelas de Plaza de Mayo, tanti di questi bambini e bambine sono stati trovati o comunque è stata ricostruita la loro storia, e Florencia Santuccio, che è al telefono con noi, ha dedicato proprio un documentario a una di queste storie che la tocca molto da vicino, perché è la storia di suo fratello. Ciao Florencia, innanzitutto benvenuta su Puttagea Radio Blackout.
2: Ciao, buongiorno. Buonasera.
1: Buonasera. Beh, allora, noi abbiamo visto questo documentario quando l'hai presentato a Torino, e già penso che si capisca dal tema che è una storia veramente molto molto toccante. Per te ovviamente immagino che lo sia stata molto di più, che perché appunto riguarda proprio tuo fratello. E quindi ti volevamo chiedere come prima cosa, come è nata l'idea da questa storia poi di trarne un documentario, e anche appunto se, visto che è una storia molto anche intima di famiglia, come sei riuscita a non farlo diventare una cosa un po' diciamo troppo guaieristica, o comunque a mantenere quella delicatezza che sei riuscita a mantenere.
2: Grazie innanzitutto per darmi lo spazio per parlare del film, che come dicevi è una storia molto personale, ma al tempo stesso è parte di una campagna per il diritto all'identità che è globale e che naturalmente prende spunto dalla lotta delle nostre madri abuela per la Plaza de Mayo in Argentina, ma che oggi più che mai, con il genocidio non solo in Palestina, la violenza che subiscono rifugiati, immigrati, ci ricorda quanto sia attuale. E quindi per me, che ho sempre lavorato nel cinema credendo nella forza di trasformazione sociale del cinema, del documentario, dell'empatia che genera nel raccontare storie di altre geografie, ma che si convocano e interpellano anche nel tuo personale, e quando abbiamo ritrovato, meglio, siamo stati ritrovati da mio fratello, e ho subito pensato a raccontare questa storia con il film, l'audiovisivo. Però l'emozione era tanta e che ovviamente mi attraversava completamente, ho pianto almeno per 2 anni dell'emozione del ritrovamento.
1: Certo.
2: E non potevo farlo da sola, e per fortuna è arrivato Rodrigo Vasquez Alessi, che è il mio coregista, anche produttore del film, che aveva lavorato in passato con Al Jazeera TV, e quindi con loro abbiamo presentato subito un progetto per fare una versione corta, che infatti è tuttora online sulla piattaforma di OpenDDB, che è un progetto molto interessante di produzione dal basso, certo, e distribuzione dal basso di Bologna, che ha questo corto che si chiama Stolen Identity, che sarebbe identità rubata, mm-hmm, che è accessibile in italiano, e da lì abbiamo fatto ovviamente un film, quindi la versione lunga, quella di cui parlavi te, che abbiamo presentato al Cinema Massimo, invece è il lungometraggio più autorale, che non aveva solo il racconto, diciamo, no, del biografico del personaggio, che in questo caso è Dani, ha cercato di andare un po' oltre, raccontare anche queste scene che sono state tutte vissute veramente in prima persona nel momento in cui le abbiamo girate per la prima volta. Quindi con mio fratello abbiamo deciso di portare avanti questo documentario raccontandoci anche nei momenti più intimi, e quindi andare con lui in questo campo di sterminio in cui è nata la madre di tutti e tre i miei fratelli, però dove è solamente nato Daniel, perché i miei fratelli sono stati lasciati a un vicino quando è stata sequestrata la madre, invece Daniel è nato proprio in questo campo di sterminio, quindi per lui era come l'ultimo posto in cui era stato con la madre. Questa cosa è fortissima, ma soprattutto per la forza di Daniel, che si sente che porta avanti quella missione di raccontare la verità, raccontare quello che è successo, proprio perché non ci sia l'oblio, non ci sia il tentativo, come fanno lei, il presidente argentino, di negare la storia della dittatura, dei desaparecidos e della lotta rivoluzionaria come una forma di resistere a un modello neoliberista che invece è quello che continua a dominare, no, a livello internazionale. E quindi questa è la cosa meravigliosa, che il cinema anche qui ci ha servito per sanare, raccontare, fare memoria e lasciare un seme utile perché altri ed altre, soprattutto chi può essere effettivamente figlio di desaparecido, se non lo sa, perché questo furto di identità è stato fatto grazie alla connivenza di paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia, ovviamente l'America, ma il Vaticano, hanno partecipato direttamente allo sterminio di più di 30.000 persone in Argentina perché avevano interesse in quel territorio, in quelle risorse, come succede a Gaza, e che quindi ha facilitato questi militari e persone importanti in oligarchia a venire in Europa con documenti falsi, portandosi appresso bambini nati dai desaparecidos, a volte nei campi di sterminio, a volte rubati quando venivano sequestrati. E quindi sono giovani, cioè ormai sono persone di 50 anni che magari non sanno di essere figli desaparecidos, se possono avvicinarsi alle abuelas e fare la prova del DNA come ha fatto Daniel.
1: Esatto,
2: quindi la nostra campagna è per questo.
1: Certo, infatti è importantissimo, penso che sia stato un regalo non solo per voi, per la vostra famiglia, questo documentario, ma anche per chi appunto vuole conoscere questa storia per la memoria. E una cosa che mi incuriosiva mentre guardavo il documentario è questi bambini e queste bambine sono cresciute quindi in famiglie che di fatto erano legate al regime che aveva ucciso i loro genitori. E io mi chiedo, ma politicamente, cioè, non so nel caso di tuo fratello, ma o se si può fare anche un discorso più generale, se crescevi in una famiglia comunque vicina al regime, oltre allo shock poi familiare c'è anche quello magari di scoprire che in realtà la tua famiglia biologica è quella che i tuoi genitori ti raccontavano un po' come i nemici. Mi chiedevo come si affronta anche questa parte dell'identità.
2: Sì, in effetti la particolarità è che alcune erano famiglie appunto dell'oligarchia, quindi industriali, politici, famiglie abbienti, altri però erano proprio poliziotti e militari, quindi nel caso di mio fratello ad esempio era un poliziotto che rivendicava apertamente la dittatura, addirittura citava di aver ucciso le persone, andava in giro con l'arma anche dentro casa, continuava dopo la dittatura non più come poliziotto ma a lavorare per i servizi, quindi mio fratello è cresciuto in quell'ambiente, però lui istintivamente sentiva che c'era qualcosa che non gli apparteneva, e quindi si sentiva distante da quella visione, da quella cultura e quelle pratiche di quella casa. Quello è stato un caso, altri magari hanno avuto invece delle famiglie, anche una signora delle polizie, un militare che tornava con un bambino e non riusciva a darlo a chi voleva e glielo dava alla signora delle polizie, come è stato il caso di Orazio Tetragalla, che è stato poi ministro e segretario dei diritti umani per una serie di anni in Argentina, e che lui è cresciuto in una baraccopoli, in una famiglia di boliviani, lui era alto pelle bianca, e quindi tutti dicevano sei figlio del macellaio, non è possibile, sei figlio di tua madre. E quindi quelli ci sono i dubbi, se tu non hai mai visto le foto dei tuoi genitori incinta, la madre incinta, no, non sai com'è possibile. E quindi le storie sono state diverse, alcuni hanno anche avuto amore in quelle famiglie, tanti altri no, diciamo, sono cresciuti comunque proprio perché l'obiettivo della dittatura era che questi bambini non avessero una cultura comunista o appartenente a quella, no, generazione di rivoluzionari che volevano cambiare il mondo. E non solo rivoluzionari, non erano solo due rivieri come nel nostro caso, erano anche persone che andavano a alfabetizzare le vicias, i baraccopoli, che lavoravano nel sociale, che cercavano di dare, no, l'uguaglianza a tutta la popolazione, quindi erano diversi tipi di militanza sociale. Dopodiché quello che succedeva era appunto che quando uno andava a chiedere non venivano mai riconosciute facilmente queste bugie. Allora per Daniele, per tanti è stato un trauma ovviamente scoprire la verità, perché lui sapeva dentro di sé ma non aveva mai avuto strumenti, aveva documenti già ufficiali, non come altri che magari erano senza documenti, quindi era difficile risalire alla verità. E quello che sicuramente è il momento più difficile è avere la capacità di gestire questa banca dati genetici, dove chi arriva con il dubbio può farsi la prova, come arrivare con la comunicazione a tutta la popolazione, appunto non solo in Argentina, affinché possano venire, e quindi andare a farsi queste prove che sono costose e riuscire a scoprire la verità. Purtroppo a volte ci sono anche figli della tratta di persone, non sono tutti figli di Safari Sidus, quindi ci sono tantissime possibilità. E nel nostro caso con Daniel, per esempio, ci siamo ritrovati in una frase, un proverbio messicano che è anche sul film, che dice: volevano seppellirci ma non sapevano che eravamo semi. Esatto. E questa è una cosa meravigliosa, perché appartiene a tutti i figli dei desaparecidos, in particolare chi è stato rubato la sua identità, perché ci sono degli aneddoti molto forti per cui chi è nato in una famiglia appunto di poliziotti o di militari, finalmente magari si chiamava quando andava in discoteca a ballare, come il caso di Juan Cavalier, che era un altro ministro poi dell'ambiente dell'Argentina, diceva: io mi chiamo Claudio, quando aveva una voleva presentarsi a una ragazza, e invece il suo nome vero era Juan. E quindi quando poi finalmente ha scoperto la sua identità, ha scoperto che il nome che aveva creduto sempre dentro di sé era quello vero. Quindi sono delle storie incredibili.
1: Sì, incredibile.
2: Esatto, che dentro di noi portiamo la verità finché abbiamo gli strumenti per riuscire a verificarla. Quindi questo furto d'identità in qualche modo non riesce a sentire l'essenza. È per questo che la campagna della rete per l'identità è guardarsi allo specchio e dirsi che veramente una parte di noi che non risponde a quello che ci impongono, che ci dicono da dove veniamo, che qual è la nostra storia, perché spesso anche le guerre, il genocidio, no, vuole sradicare le persone, ma c'è sempre una verità che ci riporta, esatto, alla nostra essenza.
1: Sì, infatti poi io ero stato anche lì nella sede della Abuelas de Plaza de Mayo, e questa campagna è proprio in generale su per chi ha dei dubbi sulla sua identità, quindi è molto bello anche comunque questo supporto. E ti volevo chiedere, ovviamente un documentario in cui si vede anche la sofferenza che questa situazione ha creato, ma tu secondo me sei stata anche molto brava a far vedere anche delle cose invece molto belle, molto commoventi. Ad esempio il documentario è molto improntato anche sul fatto che tuo fratello Daniel, pur scoprendo appunto a 46 anni se non sbaglio di avere vissuto con una famiglia che era appunto solidale invece con le persone che avevano ucciso sua madre, ha anche scoperto che c'era qualcuno che da più di 40 anni lo stava cercando, che è una sensazione secondo me molto forte, quindi si trasmette anche tutto quell'amore della vostra famiglia, secondo me quella è una cosa che siete riusciti a trasmettere molto bene.
2: Eh sì, assolutamente, perché la verità, abbiamo sempre saputo che potesse essere nato un figlio, era incinta Cristina, la madre dei miei fratelli, ma e la nostra militanza per i movimenti appunto della rete di identità era da sempre, ma soprattutto in qualche modo uno che la 36 anni di vista la nostra famiglia pensava che non fosse stato
1: Ti sentiamo male adesso, non riusciamo a sentirti bene.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Eccomi?
1: Sì, sì, sono adesso forse sì.
2: Che appunto è una lotta collettiva così come è una vittoria collettiva. Il ritrovamento di Daniel è stato grazie alle campagne per identità fatte in tutto il paese, nel mondo, e quindi lui stesso sapeva, anche se non avendo mai militato, che dove doveva dirigersi era proprio dalle Aule alle Plaza de Mayo per il suo dubbio sull'identità. E quella è la nostra vittoria, quindi che altri ed altre possano ritrovare la propria identità grazie alle campagne culturali, al teatro, al cinema, alla musica. È essere riusciti a rompere quella barriera di silenzio, di negazionismo, e quindi raggiungere, no, l'obiettivo nel cuore. E per questo era fondamentale per noi raccontarlo e sentirlo, perché effettivamente noi non credevamo realmente di trovare nostro fratello, e averlo ritrovato grazie ai suoi mezzi, non ai nostri, è stato meraviglioso. E quindi è stato ricevuto appunto anche a livello proprio di comunicazione in Argentina come una grandissima vittoria in un momento appunto di negazionismo storico di Milei, che non possono annientarci neanche nella nostra capacità di ricostruire la memoria quando c'è una rete umana che mantiene viva la memoria.
1: Esatto, quindi infatti speriamo, Milei sta cercando di distruggere anche questo sistema, che ovviamente ha anche dei costi, ma che sono dei costi utilissimi, cioè, quindi speriamo che non ci riesca, si farà in modo che non si riesca. E noi ti ringraziamo tanto per questo intervento e volevamo chiederti se sarà possibile prossimamente tornare a vedere il tuo film. Ovviamente lo consigliamo a chi ci ascolta, e anche se vuoi dire dove si trova invece il podcast.
2: Assolutamente, grazie per ricordarmelo. Il podcast è stato il primo strumento che abbiamo prodotto appena è stato ritrovato Daniel nel suo primo viaggio in Italia, che è stato 3 mesi dopo il ritrovamento della sua identità, e quindi il primo incontro con la nostra famiglia qui a Roma. E il podcast si chiama Agneto 133, è stato prodotto nella piattaforma di Storie Libere, si trova, ma anche Spotify. E la cosa importante è che il podcast ha molte più interviste, racconti, e attraversa dalla fine dell'Ottocento praticamente fino all'arrivo di Daniel tutta la storia della nostra famiglia Santuccio. È una storia ricca appunto di movimenti rivoluzionari, sociali, e riflette moltissimo il percorso dell'Argentina, ma in qualche modo anche di tutte le lotte sociali, e quindi è interessante perché permette di approfondire certi argomenti con le storie in prima persona, alcune come quella di mia madre, che non sono state poi riportate nel film, perché è difficile in un film di 1 ora e mezza raccogliere tutte queste storie, invece il podcast sì, lo permette. Quindi, e ha superato i 30.000 download, quindi è stato raggiunto da tantissima gente, anche la più diversa. Questo è un vantaggio del podcast, che a volte i film che sono molto tematici non hanno.
1: Bene.
2: E spero di tornare presto sicuramente a Torino, e comunque in altre proiezioni, magari un giorno sarà anche online la versione lunga. Esatto. Però vi terrò informati.
1: Bene, allora grazie. Noi, se sei d'accordo, metteremo una canzone un po' a tema, Charlie Garcia con Los Dinosaurios.
2: Fantastico.
1: Bene, allora grazie ancora, grazie Florencia, e ci sentiamo presto.
2: A presto.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.

0: Putagel, il programma che non stufa, qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Noi volevamo intanto salutare, perché qua il gruppo d'ascolto live si sta allargando, sono dopo Lollo e Rebecca, gente. Sono arrivati anche Giulio e Alice, che salutiamo, vediamo se ci stanno davvero sentendo, se danno dei segni.
1: Ma arriva in ritardo,
2: tra un po', tra 5 minuti ci salutano.
0: Esatto, no, comunque no, non ci stanno ascoltando.
1: No, fanno finto, vengono qua a bere la birra.
3: Come a scuola.
0: Bene, è arrivato il momento più atteso.
3: Finalmente.
1: Quello di Radio Spalla Sol, che ha, pensate, trovato, sì, si sentono tutti in sottofondo i nostri ascoltatori, e pensate, è riuscito a trovare ancora un'altra curiosità, nonostante tutte quelle che ha già trovato quest'anno.
3: E tutte quelle che sono state bocciate anche.
1: Sì, anche. Continua a trovare delle curiosità interessanti, quindi noi non possiamo far altro che cederle la parola per sentire di cosa ci parlerà stasera.
0: Cioè, noi non vorremmo, ma c'è ormai un forte gruppo
1: di cioè, ascoltatori. C'è chi aspetta solo questo momento.
3: A parte di Frey, volete dire? O... Allora, vai. Anzitutto le curiosità vengono a me. Cioè, ci sono alcune che mi arrivano, cioè,
1: sono
3: che
1: le
3: formano
1: migliori,
3: parte quindi. Della mia vita. Okay. Infatti... volevo raccontare il perché di questa curiosità, perché non è che a me è capitato così. Ho scelto questa.
0: Da dove viene la curiosità?
3: La curiosità della curiosità. Allora, un giorno ho aperto il frigo di casa mia e ho trovato una cosa nuova.
1: Una persona.
3: E ho chiesto: cos'è questo? E la risposta è stata: è il ketchup italiano. E io ero già da un po' in Italia e la mia risposta ovviamente è stata pure il ketchup italiano, no? Anche questo. Sì.
0: Però io allora non sapevo però che potessero comparire le cose così.
3: No, non l'avevo comprato io, ma
1: soprattutto è il frigo che ti ha risposto.
0: Qua ci sono già dei misteri.
1: Questo è il ketchup.
3: No, era della mia conquilina.
1: Ah, okay,
3: io non avevo visto l'arrivo di questo prodotto, era arrivato e io non l'avevo comprato io, quindi ovviamente quello era il perché. Però sarebbe stato bello, sarebbe stata ancora una curiosità da
1: parlare
3: approfondire.
1: Col frigo.
3: una persona non italiana che le dicono questa cosa, a parte, come dicevo, un'altra cosa è che c'è la versione italiana o che hanno inventato in Italia, perché da straniera vi dico che una volta che sono arrivata qua, sì, Riccio una volta ha provato a convincermi che ha inventato la pericena, quindi vi dico, anni fa questo. Allora, il ketchup, vi lo dico, non è italiano, non è stato inventato in Italia, mi dispiace.
0: Infatti, già che dicono il ketchup
3: italiano.
0: Sì.
3: No, io lo dico già come spunto così. Ha origini orientali, dell'Asia orientale, quindi come quasi tutto è nato di là. E poi non c'entrava niente con quello che mangiamo adesso. Una volta era pesce fermentato, una sorta di sì. Non sembra neanche molto buono quando ho letto la ricetta, diciamo, originale. E poi ovviamente la ricetta che poi è stata sviluppata industriale è quella americana, The Heinz, che conosciamo tutti, è stato lui poi a far diventare il ketchup quello che è oggi. Poi a finale dell'Ottocento, comunque tanto tempo fa, però è quello il ketchup, ok? Mm-hmm. Vabbè, questo era solo l'inizio.

0: peperoncino, zucchero, aceto, olio e basta, no? Mm. Ok. E si usa soprattutto, questo ho chiesto a Piemonte Siveri, come il nostro cantautore preferito Bonetti, si mangia soprattutto con il bollito. Adesso non vi parlo di cos'è il bollito perché immagino che gli ascoltatori lo sanno, no? E anche col tomini, buono. E qua adesso arriva la parte bella, sta arrivando. l'azienda Cirio di Torino,
1: sì,
0: ha iniziato a creare, basandosi in questa ricetta di magneto. Sì, sì, sempre al fine dell'Ottocento,
1: okay.
0: Sempre inizio del Novecento, fine dell'Ottocento. Ha iniziato a usare la ricetta del bagnette rose e a farla diventare un po' più commerciale, più industriale, adattandola al ketchup americano, che si vedeva che già iniziava a essere famoso, e loro hanno detto: ah, noi abbiamo il bagnette rose, adesso facciamo il ketchup italiano, no? Il periodo di massima diffusione in cui la gente già lo mangiava tanto era negli anni del fascismo, quando è stato usato al posto dell'olio e il burro, perché era più economico questo prodotto industriale. E infatti l'olio anche oggi è economico, quindi.
1: Come forma di resistenza, cioè il bagnetto rosso.
0: Bagnetto russo. Però il duce aveva un problema con questo prodotto.
1: E non solo,
0: aveva tanti problemi in quegli anni lì e poi ne ha avuto anche altri. Sapete che aveva questa fissa che tutto doveva essere molto italiano, sì, no? Come tanti dittatori. E quindi non gli piaceva il nome, e perché in quel momento lo chiamavano il tomato ketchup. Io immagino che in quegli anni in verità non sapevano l'inglese, quindi lo chiamavano veramente il tomato ketchup. Secondo me, non ero lì, ma secondo me lo chiamavano tomato ketchup.
2: Quindi
0: almeno in Spagna sarebbe
2: andata. Il problema era il nome, quindi.
0: Sì.
1: Perché ketchup in effetti non andava bene.
0: Quindi tomato ketchup.
1: L'italianismo.
0: Infatti non le piaceva, e Cirio ha fatto un l'azienda. Quell'altro Cirio ha fatto un concorso per trovare un nome italiano per la salsa, no? Per non creare polemica, per riuscire a rimanere aperti. E tra i diversi vocaboli che sono rimasti finalisti erano Vesuvio e Rubra.
1: Vesuvio proprio classico,
2: nome piemontese.
0: Non so perché è rimasto come finalista Vesuvio. Quali erano gli altri nomi? Non so quali erano, però. E rubra del latino ruber, che è
1: bello,
0: rosso,
1: bello.
0: Qua. E niente, questa è soprattutto la curiosità qui che mi è rimasto, che alla fine ha vinto questo nome rubra.
1: Beh,
0: che è passata la storia
1: contro Vesuvio, cioè.
0: Sì, anche lì. E poi secondo me ha venito proprio quel nome latino, le ha detto questo va meglio, questo mi piace. E niente, se volete un giorno confrontare il ketchup e la rubra, la differenza soprattutto che la rubra è un po' meno dolce e ha il peperone, che è anche qualcosa che piace molto il piemontese.
2: Ma quindi sei stata contenta di trovarla in frigo alla fine?
0: E che a me non mi piace il ketchup, quindi immaginate la rubra.
2: E neanche la rubra. Ma io non ho capito bene solo la parte in cui Riccio ha inventato la pericena. No,
0: veramente, se volete approfondiamo un'altra volta di come ha provato a convincermi, il perché. Non so perché mi voleva convincere questa cosa, era un po' d'anni fa.
2: Va bene, quindi abbiamo poi altro materiale e invece adesso possiamo proseguire con un po' di musica perché gli ospiti non sono finiti, quindi avremo altri collegamenti.

0: 346-667-3263 è il numero a cui dovete scriverci. Non so se dovevo entrare io. Per sapere, per dirci come sta andando la puntata, se vi piace o non vi piace, e anche per dirci se vi piacerà il nostro prossimo ospite, perché sta per cominciare un'altra delle rubriche ormai storiche in tutti i sensi di Puttogea, una rubrica che parla anche di storia, quindi meglio di così. E siamo in collegamento.
1: Vediamo se adesso ci stanno ascoltando di là.
0: Vediamo se
1: fanno dei segni oltre il vetro. Vediamo.
0: Vediamo.
2: Hola.
1: Sì.
0: Adesso sì, per Frey di Van Loon si sono collegati.
2: Ciao,
0: allora.
2: Frey.
3: Ciao a tutte e tutti, buonasera Blackout, buonasera naturalmente oltre che ai studio anche al gruppo d'ascolto che è dall'altra parte del vetro.
0: Bravo, il momento giusto per salutarli perché sono attenti.
1: Esatto, sì, prima li abbiamo salutati ma non hanno reagito, quindi
0: esatto. Aspettavano la tua rubrica.
3: Bene, l'appuntamento caldo di questa primavera torinese, immagino.
0: Esatto. Domenica pomeriggio.
1: Chissà perché il discorso sulla rubra non gli ha appassionato.
2: Non so se l'hai sentito, Frey, ma si vede che sei più bravo insegnante di me. Io non li ho acchiappati come te.
3: La domenica è un po' faticoso, i ragazzi sono un po' distratti.
2: Sì, esatto. Solo la domenica.
1: Beh, allora, questa rubrica è un pezzo di storia, dove il pezzo sia per un pezzetto ma anche per un pezzo musicale, perché appunto la redazione di Van Loon, in questo caso, come ormai nelle ultime puntate Frey, ci racconta qualche curiosità storica legata quindi a un brano musicale.
3: Esatto, allora il brano che ho scelto, che vado a presentare adesso, è Ku Klux Klan degli Steel Pulse, una band reggae britannica che ho deciso di portare in puntata perché prima di tutto è stato uno dei brani suonati da una delle poche band che ho visto dal vivo quest'anno, quindi grazie alla mia amica Valentina che mi ha spinto assolutamente per andare a vedere gli Steel Pulse in concerto a Bologna. Ho deciso di raccontare questa band che ha fatto questo tour per in realtà il 51esimo anniversario, perché l'anniversario di nascita del gruppo è era lo scorso anno, e per raccontare allo stesso tempo un pezzo degli anni 70 britannici e di quel rapporto non solo britannico, scusate la ripetizione, musica e politica che c'è stato fra gli anni 70 e gli anni 80 in Europa, che la nostra amica Alessia Masini ha raccontato molto bene nel suo libro Siamo Nati da Soli.
1: È all'ascolto.
3: Perfetto. Chi sono stati gli Steel Pulse e chi sono oggi? Gli Steel Pulse sono stati una delle grandi band della scena reggae inglese della fine degli anni 70 e sono stati uno dei protagonisti della scena controculturale inglese nel suo complesso. Perché dico questa cosa? Perché come è successo per le altre controculture, il punk, la new wave, la cultura skin, il movimento ultras che si sono sviluppati in Gran Bretagna in quel periodo, anche i giovani discendenti dall'emigrazione afrodiscendente, dall'emigrazione caraibica, negli anni 70 si vanno a dotare di un proprio linguaggio, di una cultura che dia anche un'identità di strada, diciamo. Questa controcultura è stata trovata nel reggae roots. La cosa è molto particolare perché naturalmente il reggae roots lo leghiamo alla Giamaica innanzitutto, però per i giovani inglesi di seconda generazione il reggae roots assunse un significato molto particolare, perché quando loro parlavano di Babilonia, cito uno degli Fire to Babylon, uno degli slogan tipici del reggae roots, Gran Bretagna assumeva un significato differente rispetto a avere in Giamaica. Inglesi di seconda generazione, razzializzati, discriminati e che iniziano a subire, come tutti i giovani britannici, la crisi economica. Quindi hanno una voglia di una musica che risponda, che li porti a scendere in strada. E questa venne trovata da reggae roots, in particolare dagli Steel Pulse, ma anche da altre band come i Matumbi, gli Aswad e i Steel Roots. È un reggae molto politicizzato, il brano Ku Klux Klan lo testimonia in maniera molto chiara, perché invita i neri proprio a lottare contro a combattere contro i fascisti, a combattere e a far loro quello che loro farebbero ai neri, quindi è molto esplicito, in un contesto urbano. Answorth è uno dei quartieri di Birmingham, la città da cui provengono gli Steel Pulse. Ho deciso di portare questa band perché ricorre in questo 2026 il 50° anniversario anche di un importante movimento come fu Rock Against Racism, un movimento politico musicale che prese il via in Gran Bretagna per combattere il progressivo spostamento a destra della società britannica, il diffuso razzismo anche nel mondo della musica. La data del 1976 è stata scelta come riferimento perché in quell'anno Eric Clapton e David Bowie uscite filofasciste, filonaziste, e da lì nel mondo della controcultura inglese si decise di rispondere al fascismo con le armi della musica. Grazie alla rivista Temporary Ordanging, è l'ultima volta che mi prometto di non citare cose in inglese perché non le so pronunciare.
1: Ma qua ci sarà dopo la rubrica apposta.
3: Quindi basta che rimanere in collegamento.
0: Esatto.
3: Quindi grazie a questa fanzine e grazie all'Anti-Nazi League, un'organizzazione antifascista legata al Socialist Worker, il partito trotskista britannico, venne organizzata questa serie di concerti per l'appunto per portare rock contro il nazismo e contro il razzismo. E un'esperienza molto interessante, molto molto, perché ci furono una serie di concerti dal 76 al 1978 che videro sul palco Clash, Buzzcock, Roots, Sham 69 e gli Steel Pulse. Quindi band reg, band punk, band new wave sullo stesso palco insieme per lottare contro il razzismo. E dico questo anche perché, riprendendo quello che dicevo all'inizio, ci chiarisce quello che sono stati e quello che sono gli Steel Pulse. E il frontman David Hind dal palco ha ricordato anche a Bologna che il reggae deve lottare contro il fascismo, deve lottare contro il nazismo, messaggi che scaldano i nostri cuori ovviamente, però rivolgendosi a una platea che era sostanzialmente di over 40 a salire. Gli Steel Pulse sono rimasti molto legati a quel fenomeno culturale e a quel movimento lì che ha caratterizzato gli anni 70 e gli anni 80. Sono una band femminile reggae, però come sono rimasti molto figli di quella stagione e sono loro stessi a dirlo. Ho riletto per preparare questo appuntamento un'intervista del 2019 in occasione dell'uscita di Impulation e David
1: è sparito
3: questo
1: Frey.
3: Mondo della musica
2: adesso è tornato
0: ti perdiamo per qualche secondo ogni tanto.
3: Ok scusate, no devo vabbè, comunque riprendo.
0: Sì.
3: No, ecco, niente, diceva gli Steel Pulse si sentono poco a loro agio con il mondo contemporaneo in cui la politica non c'è nella musica, non c'è una musica che parla di rivoluzione come loro hanno fatto e continuano a fare dalla metà degli anni 70 in poi, quando si rivolgevano i giovani neri per dire ok, questo è il momento di cambiare, la nostra rivoluzione deve partire dai nostri quartieri e dalle nostre strade.
1: Bene, quindi come al solito la musica che si intreccia alla storia in un pezzo di storia. E noi ringraziamo quindi Frey e tutta la redazione di Van Loon di Radio Città Fujiko Bologna. E ovviamente ci sentiamo poi per il finale di stagione.
3: Assolutamente, il Gran Galà, quello è un appuntamento fisso nell'anno.
1: Esatto, infatti dobbiamo ancora annunciare la data perché lo ricordiamo, poi a giugno c'è anche la festa di Blackout, quindi probabilmente con Puntagè ci spostiamo o prima o dopo, vediamo se la prima o la terza domenica.
0: Vi faremo sapere, intanto ci risaluta Alessia, Alessia Masini dice che l'hai fatta emozionare con questa citazione, quindi...
3: Bene, ma allora abbiamo fatto tutto oggi.
0: Grazie.
2: Frey, aspetto la tua recensione sulla mia curiosità a caso di questo mese.
3: Assolutamente. Sempre che Riccio metta in tempo la puntata per domani.
2: Dai, speriamo, magari domani lavora.
3: Dai.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Noi ascoltiamo allora la canzone che ha presentato Frey. Questi sono gli Steel Pulse con Klu Klux Klan.

0: E siamo ancora in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, ci avviciniamo agli ultimi 20 minuti di puntata e vi abbiamo promesso però prima una rubrica che vi aiuta a imparare l'inglese.
1: Esatto, l'ha chiesta anche Frey, quindi
0: esatto.
2: Tirate fuori carta e penna per continuare col corso. No?
1: Esatto, abbiamo anche adesso un ospite speciale. Madrelingua.
0: La cosa esatto, che per stasera, visto che traduceremo delle frasi in inglese, abbiamo trovato madrelingua. Ti ringraziamo per essere qui.
3: Prego.
1: Vabbè, comunque.
2: Parla troppo italiano per essere madrelingua.
1: beh, grazie.
0: Hai eliminato l'accento completamente.
2: Bravissima, non come me.
0: Rebecca, esatto. Abbiamo qua. Esatto.
1: Allora, perché sì, in questa rubrica la cosa bella è che usiamo questo libro che avevamo trovato in una bancarella del metodo LISL, che sono praticamente un metodo comunicativo per insegnare l'inglese di inizio Novecento, che non punta tanto sulla grammatica ma sulle frasi più comuni. Ad esempio, Sol, tu che hai girato comunque il mondo
2: come persona della generazione Z,
1: esatto. Sì. Magari una cosa utile è per spostarsi proprio con i trasporti, cioè quali possono essere delle frasi magari utili da sapere in inglese,
2: dove la stazione di treno, la fermata del pullman.
0: Allora
2: costa.
0: Sì, hai ragione, però ce ne sono di altre un po' più specifiche che però colgono proprio nel segno. Ad esempio, abbiamo individuato questa: non deve lei partire per Milano per vedere il cugino del nostro amico che abita in via Tommaso Grossi?
1: Questa risolvi tante e che si traduce così.
3: So, must you not start for Milan to see our friend's cousin who lives in Tommaso Grossi Street?
1: Perfetto, voi vi imparate questa e metà
2: tutto.
1: Dei trasporti.
0: Esatto, tutte le città dove c'è via Tommaso Grossi, ovviamente siete a Boston.
1: Dovete controllare prima. Oppure, questa era un po' la più comune che ci capita di dire all'estero, se no altre frasi comuni magari.
2: Vabbè, magari se hai bisogno, stai male, hai bisogno di sapere dove è la farmacia, dove è la guardia medica.
1: Quello sì. Però ci sono anche frasi un po' più...
0: Ci sono altre cose, sì, forse ancora più comuni. Per esempio, il mio amico capitano non vuole andare a caccia domani mattina perché non gli piacciono gli amici del Duca di Hall.
2: È successo weekend scorso, infatti, vediamo come si dice.
3: Very useful, yes, very useful. So, my friend, the captain, is not willing to go hunting tomorrow morning because he does not like the friends of the Duke of Hall.
1: Beh, bellissimo, perché poi se comprate questo libro c'è anche proprio sotto la pronuncia, quindi
2: pensavo il titolo di Duca.
1: ultimissima Sol, sì. Queste sempre sono le due frasi più utili, ma magari ce n'è ancora qualcuna che ti è capitato di usare.
2: Un'altra che preoccupa molto anche ai miei allievi, di tipo: e se mi perdo e poi non posso chiamare i miei genitori, quindi un posto dove poter chiamare
0: Guarda, brava, perché sempre in tema viaggio secondo me è molto importante sapere dire questo: non ha lei da andare da Parigi a Londra domani ad un'ora antimeridiana?
2: Non so cosa sia l'ora antimeridiana.
3: Have you not to go from Paris to London tomorrow at 1 o'clock a.m.?
2: Ah, ok, allora adesso ho capito.
0: Antemeridium, se lo dici tu forse in latino ancora.
2: Ecco, sì, che oggi... Antimeridium.
1: Anche oggi ci portiamo a casa queste tre frasi che ci permettono di viaggiare.
0: Esatto,
1: grazie
0: esatto.
1: A Rebecca.
0: Ripetetele a oltranza perché
3: welcome,
0: vi serviranno.
3: Putage people, you're welcome.
0: Thank you, Rebecca.
1: Beh, noi abbiamo ancora invece un ospite a cui teniamo tantissimo, in realtà ce lo siamo tenuti per la fine perché dulcis in fundo. Ascoltiamo una canzone e poi ve lo presentiamo.

0: Sosteniamo la musica indipendente. Questo era Lucchesi con Malumore, peraltro chitarrista di Giancane, che magari che proveremo, esatto, Giancane sì, lui non ancora, magari proveremo a contattarlo come prossimo ospite a questi microfoni in questa trasmissione che è sempre Putagé ed è arrivata a fine puntata, ma abbiamo ancora una chicca per voi, perché abbiamo un ospite, un collegamento incredibile da un mondiale che sicuramente avrete seguito.
1: Esatto, collegamento, ma lui però è qua.
0: No, collegamento radiofonico.
1: Sì, quindi benvenuto Andrea, che adesso lo spieghiamo meglio, ma come forse avete letto dai nostri social, ha partecipato a questo mondiale, diciamo,
2: esatto,
1: di imitazione dei gabbiani.
2: Grazie intanto per avermi invitato qua, è molto bello, anche soprattutto l'hype per essere l'ultimo ospite della puntata, quindi esatto. Aspettative altissime.
1: Speriamo di non aver fatto scappare tutti, però chi è arrivato fino adesso si gode questo momento.
0: Esatto.
2: Comunque sì, ho partecipato al mondiale, no, all'europeo, mi correggo, scusate, l'europeo di imitazione del verso del gabbiano, insieme ad altre persone, e in particolare una ragazza che si chiama Carlotta Grassi, che ci starà ascoltando probabilmente, o comunque sta per connettersi.
1: Esatto. Speriamo che comunque lei ha anche partecipato a un poesia al telefono per Putagé.
0: Ah, ok, quindi già ha partecipato a questi microfoni.
2: Sì. E siamo arrivati terzi nella categoria colony, quindi gruppi.
0: Ah, ok. Perché
2: è diviso ci sono varie categorie, sì, perché è una cosa.
1: C'è anche il solista di bronzo.
2: Sì, tra l'altro ve l'ho portata. Adesso gli ascoltatori non potranno.
0: No, ma dopo vedere. Facciamo la foto. Dopo
2: però,
0: la foto, quindi la pubblicheremo.
2: È vero, di metallo si può, non si magna.
0: Facciamo la classica foto delle Olimpiadi, che esatto. Metti tra i denti.
2: Esatto.
1: Si svolge
2: a De Pan, che è un paesino al nord del Belgio, 2 ore e mezza in treno da Bruxelles. Immaginatevelo come una Rimini del Belgio un po' più decadente.
0: Quindi sul mare, quindi ci sono anche i gabbiani veri.
2: Esatto, ci sono i gabbiani veri che però
0: giudicano,
2: non partecipano. No, purtroppo.
0: Okay. Sarebbe stato carino in giuria.
2: Avrebbero vinto in modo un po' troppo semplice.
0: No, giudici.
2: Questo paesino appunto un po' decadente, nel senso che è un paese da villeggiatura, grandi palazzoni tutto, e in mezzo a questi palazzoni c'è sto pub di fronte alla stazione, dove si raccolgono ogni 26 aprile una marea di persone vestite nei modi più disparati, rassomiglianti più o meno ai gabbiani. Okay.
3: Più o meno.
2: Sì, cioè, c'è gente che si impegna molto e ha dei costumi davvero incredibili da premio Oscar. E noi abbiamo, diciamo, puntato su una cosa più figurativa, più diciamo emblematica, spendendo anche molto meno degli altri concorrenti. Però è piaciuta a quanto pare la nostra performance.
1: Quanti concorrenti?
2: Allora, il numero esatto non lo so. Comunque era un pub abbastanza grande, strapieno di gente dentro e fuori. Nella categoria colony, azzardo una ventina di colonie di gruppi, e poi c'erano le categorie singoli, sia under non mi ricordo quanto, quindi comunque giovani, e sia invece over. I ragazzini e le ragazzine erano veramente incredibili, raggiungevano degli acuti, dei toni di gabbiano incredibile. Meno male che non eravamo nella loro categoria.
0: Professionisti, vabbè, sì.
1: Tra l'altro salutiamo anche gli amici di Spot, programma di sport popolare di Radio Blackout, che nonostante noi avessimo già chiuso questa intervista, ma giustamente vi hanno
0: loro è il programma giusto proprio. Sport popolare come l'imitazione del verso dei gabbiani non esiste.
1: Sì. E tra l'altro, vabbè, adesso poi in realtà abbiamo delle domande da farti su questo, ma se volendo si può sentire proprio, abbiamo un estratto di come è andata la preparazione, quindi l'allenamento che avete fatto, se non sbaglio, sia in un bar, al parco.
2: Sì, al parco, nei vari posti pubblici di Bruxelles, dove pensavamo di dare meno fastidio, ma in realtà lo davamo comunque.
1: Beh, però lì saranno abituati, a Bruxelles però.
2: A Bruxelles.
1: E allora sentiamo un pezzo di come è andata la preparazione, le prove.
2: Comunque devi aprire molto la bocca, sì. Perché praticamente la risonanza.
4: Però deve stare un po', deve stare ovale.
2: Se io la tengo chiusa invece diventa così.
5: sente meno, mi sembra.
4: Sì.
5: Se lo facciamo insieme ci sovrastiamo e si capisce meno. Mentre uno fa un gabbiano, l'altro fa il vento. O fa le onde.
4: Dovremmo avere. Allora dobbiamo prendere il corno. Dobbiamo avere.
5: Ma il
4: dobbiamo...
5: corno fa.
4: Sì, così, così.
5: Quindi è.
6: Vi state concentrando troppo sulle ali, voi dovete. Avrete dei becchi, sarete dei gabbiani, dovete fare il verso del gabbiano e lanciarvi.
4: Ma come? Ma la domanda è come i gabbiani prendono le cose? Ma no, lo dobbiamo sapere, perché sennò li facciamo diventare umani. Sì che sono gabbiani!
7: Ah no, ah, non certo. Dire queste cose!
4: Non puoi dire queste cose!
6: Ho cercato drop catch seagulls.
8: No, ma non c'è interesse.
7: No, non funziona.
8: No, ma va funziona. Risolto.
6: Raga.
5: Perché lui a un certo punto fa una roba che sembra un conato di vomito.
1: Beh, questo era solo un
0: questo
1: montaggio.
0: Si vede lo sforzo, però. Cioè, secondo me è stato commovente un po' come l'allenamento di Rocky Balboa. Prima
5: per noi sì. Comunque, grazie, un bellissimo regalo questo. Sentirsi così.
1: Le cose che mi sono piaciute di più sono: uno, che dovevate cercare un conflitto, perché senza un conflitto,
5: ovviamente.
1: Poi c'è stato nell'esibizione. Alla fine avete
5: sì, più o meno. Sì. All'inizio avevamo un'idea dell'esibizione come una pièce teatrale completa. No? Quindi c'è il personaggio 1 che entra, il personaggio 2 che entra anche a un conflitto col personaggio 1 sì, e poi abbiamo ci siamo scontrati con la realtà che è hai un minuto di tempo, anzi molto meno, e hai un tipo che ti punta un microfono e niente, devi fare il gabbiano. Bene. E più il modo in cui sei sul palco, come ti presenti, poi
0: sì,
5: qualcuno ha provato a fare anche delle interpretazioni. C'è stata una ragazza che ha fatto da sola, faceva le voci di vari gabbiani con personalità diverse. Quello è piaciuto molto.
0: Beh, sì, quello
1: e poi l'altra
0: anche
1: cosa
0: perché
1: bella quando appunto qualcuno diceva non siete gabbiani, no, non, come puoi dire questo?
0: No, infatti bellissima la preparazione, poi sì, anche iconica la frase vi state concentrando troppo sulle ali.
1: Esatto.
5: Effettivamente, poi vi farò vedere la foto delle ali che abbiamo ottenuto alla fine. Ci siamo molto deconcentrati per raggiungere quel tipo di...
0: Però bella l'idea del conflitto, perché in effetti i gabbiani danno il loro meglio nei conflitti,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: litigano,
1: sì.
0: Certo.
1: Esatto. E poi abbiamo
0: un pezzo della gara.
1: La gara, sì, mm-hmm. Sì, bene. Quindi l'esibizione.
0: Perfetto.
9: Ok, now representing Italy. Yeah. Carlotta Grassi. I see some spaghetti in the air and they're coming to the stage. Is everybody gully? Where do you live in Italy?
10: Turin.
9: Are you ready? Please silence. On 3, 2, 1.
10: Guarda ma c'è un
9: pizzo.
7: Devo cambiare.
0: Beh, il conflitto c'era, io l'ho sentito.
5: L'avete percepito,
0: sì,
5: avete capito?
0: Litigio proprio maschio tra gabbiani.
1: Beh, com'è stato rivivere questi uomini?
5: Bellissimo, quasi le lacrime. È stato veramente bello, è stato inaspettato poi anche la vittoria, cioè il terzo posto. E noi stavamo quasi andando verso il mare dopo l'esibizione dicendo vabbè,
1: giustamente
5: abbiamo fatto...
1: verso il mare,
5: esatto. Però pensavamo di aver fatto il nostro, ci eravamo divertiti e poi ci viene lo scrupolo, vabbè, ma andiamo a sentire le premiazioni, tanto sì. Mezz'oretta è fatta, abbiamo sentito Italia e poi il nome Carlotta e ci siamo fatti strada nella folla per salire su sto
0: eravate
5: palco.
0: Eravate in fondo, quindi.
5: Sì, eravamo in fondo, era un casino arrivare su, però è stato bellissimo. E poi sul palco siamo riusciti a cantare Bella Ciao, perché essendo stato il 26 aprile, l'anno scorso avevano vinto degli italiani,
1: Gabbiani Partigiani,
5: se lo ricordavano, loro hanno detto: ah, Italia, l'anno scorso Gabbiani Partigiani, e quindi sono
1: bella,
5: ciao, bella
1: ci sta
5: ciao.
1: Sempre bene, cioè, esatto. Si può dire che ormai c'è una tradizione italiana,
5: c'è una tradizione, chissà l'anno prossimo agli
1: vabbè,
5: ascoltatori
1: paese di mare, quindi di Gabbiani, esatto. Quindi ci sta. Allora, qua c'è arrivata una richiesta da Oltre il Gabbiotto.
5: Ah, sentiamo.
1: Non so però non se usiamo, ma chiedono se si può avere una...
3: Magari se non lo puoi fare proprio te da solo, tipo, se ci dai due tips, vabbè, secondo me ti possiamo aiutare a fare noi backup.
5: Dai, sarebbe bello farlo assieme. Sarebbe bello farlo assieme.
1: Esatto, se comunque volete venire anche voi di
5: esatto,
1: qua.
5: Esatto, sì. Venite.
3: Facciamo un gruppo di gabbiani.
1: sì. Qualcuno arriva.
5: Arrivano.
1: Quindi qual è la cosa principale per interpretare?
5: Per fare quel... Allora, ovviamente raggiungere degli acuti abbastanza alti. A me aiuta imitare anche con la testa.
1: Ecco, dei candidati.
5: Sta arrivando, bellissimo.
1: La prima scuola scuola ufficiale. Per chi il prossimo anno vuole andare appunto all'europeo.
5: Perfetti. Allora, vi consiglio, per entrare nel gabbiano, cominciare proprio a muovere le ali, che vi fa entrare anche proprio nel personaggio maggiormente. Immaginate appunto, siete lì sulla spiaggia, c'è parecchio vento, c'è qualcosa che magari vi dà fastidio e cominciate a fare un po' di gorgogli con la...
1: Serve quella cosa tipo
5: sì,
1: vomito?
5: Un po'...
1: No?
5: Sì, il vomito serve nella fase pre-urlo, cioè quella roba che stai per annunciare il vero urlo del gabbiano, che quasi sempre è rivolto verso l'alto ed è quel... forte, il più forte possibile. Quindi dai, tutti insieme.
1: Vai.
5: Facciamo verso il basso e poi verso l'alto.
3: Però non vomitare,
1: Gianni.
3: Proviamo.
1: Okay. Vai.
5: Esatto, possibilmente
1: dacci
5: non vomitiamo.
1: Dacci il via tu.
5: 3, 2, 1, via.
1: Penso
5: bellissimo,
1: che sia stato un penso che sia stato un bellissimo momento per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout.
5: Speriamo abbiano alzato al massimo per sentire.
1: Esatto, tanto siamo a fine stagione, quindi se ci mandano
0: se ci mandano via va bene, il nostro l'abbiamo fatto.
1: Esatto. Beh, allora, prima di salutarti, volevo anche dire che tu sei stato anche al mondiale, lì non so se era mondiale.
5: Quello era mondiale,
1: di
5: sì.
1: Di salterello.
5: Rimbalzello,
1: in Scozia.
5: In Scozia, sì,
1: esatto.
5: Sì.
1: Anche lì è andata bene.
5: Anche lì siamo arrivati terzi, incredibile, questo numero ci porta in qualche modo fortuna.
1: E quindi ci chiedevamo quale sarà il prossimo mondiale europeo, ma non...
5: Non lo so, sono aperto a consigli, suggerimenti. I criteri sono un mondiale europeo dove la preparazione atletica non sia eccessiva, quindi si possa arrivare un po' più tranquilli, e dove ci sia un clima un po' cacciarone,
1: esatto,
5: quindi
1: non troppo performativo.
5: Esatto, queste sono le cose che cerchiamo.
1: Bene, allora grazie Andrea.
5: Grazie a voi.
1: Adesso non vediamo l'ora di fare la foto con la medaglia, comunque.
3: La possiamo descrivere così,
5: sì,
3: magari gli ascoltatori,
5: esatto,
3: possono farsi un'idea. No, io da qua non la vedo bene,
5: allora.
3: Se Ricci si muove. Beh, è un gabbiano, bocca aperta, con tutte le stelle intorno e un fondo,
1: esatto,
3: blu.
1: Europeo.
0: Esatto. Un gabbiano arrabbiato, secondo
5: gabbiano.
0: Me.
5: Esatto. Un pochino
1: arrabbiato.
5: Già lui ce l'ha, sempre in conflitto.
1: Bene, allora grazie ancora Andrea, noi salutiamo,
5: grazie,
1: chi ci ha ascoltato.
0: Ascoltatori e ascoltatrici, esatto.
1: Salutiamo anche voi in studio, grazie, anche i gabbiani.
0: La squadra dei gabbiani, perfetto.
1: E poi ci hanno scritto i Terminal Traghetti, che effettivamente ci ascoltano in macchina tornando da Tours in Francia. Che arrivano entro le 20 post meridiane.
0: Perfetto. Specifichiamo così, poi
1: esatto,
0: dopo traduciamo anche.
1: Bene, allora noi ci sentiamo poi a giugno, non
0: vi diremo la data,
1: quando,
0: esatto,
1: da putage.org trovate, no, i nostri social,
0: esatto, i nostri social, da cui potete estrapolare la data, esatto, una caccia al tesoro.
1: Va bene, grazie, ciao
0: ciao.

quando accendo il putegè. Anche l'incontro è differente. La brace attizza il tubo, tira il forno sale e il tavolo tarlato se ne va. Ha un suo stile il putegè. Antico svizzero elefante. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlée.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.
0: This is not a...

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PDV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

E se non ve ne siete accorti, accorte, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout, l'unica radio libera in città. Velocissima incursione, solo per dirvi che c'è una pattuglia di carabinieri in corso Gamba tra diciamo parco commerciale Dora e corso Principe O'Donek. Sono proprio lì imbucati per non farsi vedere, quindi mi raccomando, fate molto cisti.

Je suis le fils d'une société fondamentalement...

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Cocoprofago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago! Dai ragazzi!

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squad. Due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. Da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.

19.03 e l'ora di fino all'ultimo respiro qui a Blackout. Ben ritrovate, ben ritrovati. The 105.25 modulazione di frequenza. www.radioblackout.org per ascoltarci in streaming. E ancora lo potete fare in dub. Ma fatelo, rimanete all'ascolto di Blackout, sostenetela, supportatela. Come in questa serata in cui la Blackout House, al sapore di punk hardcore, i live devono ancora iniziare, quindi accorrete. Di Antonio Cecchi, 21/A, Torino.

e lontano o vicino che siate potete squillare. Lo 011 24 95 669. O interagire con tutta la messaggistica nuova nuova e vecchia vecchia. 346 66 73 263.

Say Yes. Hey, yo, what's the cost of hope? And I'd... Wax Taylor feat ASM. Una piccola session di new jazz. Poi già pronto sul piatto. Il primo disco di questa sera, ce ne andiamo in Nigeria. A esplorare la storia definitiva del funk degli anni 70 in Nigeria. This is not an exercise. Repeat. This is not-

Dunque, qui nella Blackout House oggi c'è un bel fermento. Io fra poco, senza voler essere scortese nei vostri confronti, vado a tuffarmi un attimo nelle energie punk hardcore. E respirare un po' di energia, puttenza e violenza. Come vi dicevo, sarete comunque accompagnate e accompagnati nel corso della serata. Dalle mie selezioni vinili, che queste invece devo dire sul CD un po' infelici, vabbè. Sono da spazzolare. E intanto, se voi non sapete cosa fare, non ciondolate per casa, venite alla Blackout House.

La buona notizia è che sono le cuffie che non funzionano e quindi il vostro ascolto è preservato. Noi intanto siamo arrivati a Lagos, dove ci accolgono Orlando Julius and the Afro Sounders. Alo mi alo. E noi ci sentiamo fra un po'. Blackout fino all'ultimo respiro.

19:29 stanno per iniziare al piano di sotto i concerti live di questa sera. Science Man, taglio, ecoterrorismo.

Lato B, Nigeria 70. La storia del funky a Lagos. Fino all'ultimo respiro.

20.05 in diretta dagli studi di Blackout che vibrano per i live che sono iniziati al piano di sotto. Matinée punk, direi tarda matinée. Mentre noi al piano di sopra ci continuiamo a gustare il nostro viaggio in Nigeria negli anni 70, il funk di Lagos. Fela Ransom Kuti and the Africa 70. Jeun Kuko.

l'ultima facciata dell'ultimo dei tre dischi che compongono questa storia definitiva del funk a Lagos negli anni 70. Gasper Lawal, Kita Kita, Blackout fino all'ultimo respiro.

l'ultimo brano, Yafumi, Sunny Ade and his African Beats. Un viaggio di 7 minuti e 16 secondi che solo Blackout ci permette di fare. Ultime selezioni per questa puntata prettamente musicale di Fino all'ultimo respiro. E rimaniamo sempre negli anni 70, funky jazz, ghetto grooves, pulp fusion. A concludere il nostro viaggio, ma poi ne inizierà un altro con No Trip for Cats, in onda spero dalle 21 su Radio Blackout.

20:46. Pulp Fusion, che ci accompagnerà fino alla fine di questa puntata, domenica 10 maggio 2026. Intanto al piano di sotto hanno iniziato a suonare Science Man, l'ultimo gruppo, l'ultimo live, Matinee Punk a Blackout.

un abbraccio strettissimo alla crew di Furgo Funk, all'ascolto di Blackout anche questa sera. Mai fermo il Furgo Funk. A breve vi daremo aggiornamenti sulle prossime feste libere, pirata, per strada. A riprenderci quello che è nostro.

ancora nessuna notizia di No Trip for Cats. Forse hanno trovato traffico, chissà. O forse il punk hardcore che li trattiene.

Bene, arrivano segnali di fumo e arriveranno anche i nostri No Trip for Cats. Francisca è carica per continuare il viaggio radiofonico a bordo di Blackout.

E mentre si chiacchierava al di là del vetro, si sono fatte le 21.05. Quindi siamo già in territorio di No Trip for Cats. A brevissimo ci saranno proprio loro live and direct, Franziska e Careca, per un nuovo viaggio. Rimanete all'ascolto di Blackout. Noi ci sentiamo domenica prossima, sempre qui, 19.21, fino all'ultimo respiro. Bye bye.

0: ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, elettroswing.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Sabato 9 maggio.
2: Al Gabrio.
1: Fobo e Ono presentano.
2: Fobo.
3: Alle 22.
1: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
2: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
4: Di Cuga.
2: A seguire. Le carezze di e direttamente da Massiglia,
4: Arma.
3: Pazza su Mitica.
2: A seguire. Arriva l'ala con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
3: Jacopo Messi. Nel Club Foro
2: DJ Assalvi Vini,
1: Cattofonico
2: DVD,
5: Matteo Coffetti, Federico Spini,
2: Randy
5: Malbec.
2: Vieni presto,
5: sono su 94.

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PDV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

0: Sono le 21:36 minuti.
1: Di domenica 10 maggio.
0: Siete sulle libere frequenze di Radio Blackout 105 e 250,
1: per una nuova puntata di No Trip for Cats.

0: Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Buonasera Fra.
1: Buonasera Careca.
0: Buonasera a chi ci ascolta da casa. Buonasera alla dottoressa Antonomasia che ci ha lasciato lo studio caldo, i cuori altrettanto. Buonasera anche a tutti quelli che sono accorsi qui in via Cecchi 21/A per il concerto organizzato da Mantinè XXL che imperversa nei piani bassi.
1: Un concerto mattina iniziato sul presto, infatti.
0: Infatti verso le 18 se non sbaglio si andrà avanti fino a alla mezzanotte in un alternarsi di gruppi, ma intanto io vi ricordo che se siete impossibilitati a venire a Radio Blackout direttamente potete ascoltarci via radio etere, vale a dire grazie all'FM sui 105 250, una mezza frequenza, a volte si trova con difficoltà ma voi lavoratevela bene, spippolate più che non potete e troverete la vostra radio preferita. Poi se avete invece altri mezzi e siete anche più distanti da Torino e dintorni, allora potete collegarvi al sito di radioblackout.org sul quale potrete trovare anche notizie e tutti gli eventi organizzati da e per e con Radio Blackout e ascoltare lo streaming. Oppure c'è anche un terzo metodo
1: che è il DAB, quindi su segnale digitale, o se no appunto se non avete nessuna delle tre venite qua in radio direttamente.
0: Esatto, questa sera la radio è aperta, il concertone c'è e devo dire se ne sentiamo le vibrazioni sotto e anche dentro di noi
1: e forse arrivano anche a voi dovunque voi siate.
0: È probabile traspariranno da questi microfoni. Noi intanto Notre Forquets come da tradizione si lancia in un viaggio mentre posso ricordarvi che i gruppi che si esibiscono questa sera alla Blackout House sono i Man direttamente dagli Stati Uniti dell'America, poi i Taglio, gli Ecoterrorismo in un rapido successione.
1: Diamo dettagli che stanno suonando adesso, che
0: in questo momento proprio. Devo dire, Man molto presi bene, erano molto contenti di suonare per Radio Blackout e ci mancherebbe. Dicevamo, viaggi incredibili a Radio Blackout e questa sera viaggeremo cinematograficamente.
1: In tutto il mondo però.
0: Sì.
1: E infatti viaggeremo con un film che abbiamo visto entrambi recentemente.
0: Oh yes.
1: E consigliamo a tutti la visione.
0: Sì, anche perché è facile.
1: E anche in lingua italiana doppiata, un po' così, però è sempre possibile anche la facilità della lingua, insomma, di vederlo in italiano. Ma appunto non è un film italiano.
0: Non è un film italiano, è un film che porta un titolo inglese che tra i suoi vari significati.
1: Tra i vari significati è una stagione.
0: Esatto.
1: Abbiamo deciso questo indovinello un po' così criptico.
0: Questo criptico.
1: Quindi è in inglese il titolo.
0: Esatto.
1: E questo film ha la particolarità di non aver usato gli effetti speciali CGI.
0: Per niente, la CGI, cioè la computer grafica con cui adesso si possono creare scenari da sogno, non sono stati utilizzati e il film è stato effettivamente girato in posti meravigliosi, di cui vi parleremo.
1: In parecchi posti, esatto.
0: Parecchi assai.
1: Tutto il mondo.
0: Tutto il mondo, quindi diteci quale parola in inglese potrebbe
1: dire. Qual è il titolo, insomma.
0: Qual è il titolo del film, che è anche una parola inglese che vuol dire anche stagione.
1: Una stagione.
0: Tra le quattro, esatto.
1: Che non è questa, aiutiamo. La primavera.
0: Aiutons per i nostri amici e le nostre amiche che vogliono chiamare o mandare messaggi, qualsiasi tipo di messaggistica è accettata al 346-66-73-263 oppure
1: squillina lo 011-249-5669.
0: Partiamo
1: per dirci che ci volete bene, ma che ci ascoltate.
0: Comunicatecelo, noi vi vogliamo tanto bene. Partiamo con il primo brano della serata che ci introduce e anche uno spottino di un nostro artista che ci ama.
1: Sì, e per augurarvi buon viaggio.
2: Hey amigos, aquí Humberto Pernet y están escuchando Not

0: fiaccano messaggi al 346 66 33 263. Molti tentativi, ma insomma avete detto le stagioni più disparate, ma non quella giusta. E allora ve la diciamo noi, qual è la stagione, Fra?
1: The fall.
0: L'autunno.

0: Ebbene sì, il film si chiama The Fall, è un film del 2006 che trovate comodamente su internet, no Fra?
1: Facilissimo, digitate e scrivete se lo volete vedere in italiano, anche Ita completo, e lo trovate facilmente sulla piattaforma.
0: Se lo volete vedere, se lo volete vedere in inglese, devo dire che è un inglese molto comprensibile. Devo dire l'audio, alcuni momenti l'audio non è dei migliori, quindi si percepisce male quello che viene detto, però insomma avete anche la possibilità di vederlo in italiano. È un film particolare, un film del 2006 di un regista indiano che si chiama Tarsem Singh, prodotto da Spike Jones, insomma un regista molto più famoso, che
1: è
0: Tarsem Singh, sì, che ha cercato disperatamente di distribuirlo finché non è approdato su Mubi, grossa piattaforma del cinema d'essè, che ha cominciato la distribuzione del film nel 2024, quindi gli ha dato una nuova vita perché è passato abbastanza inosservato.
1: Però
0: nei vari festival
1: la nuova vita l'ha data al film da cui ha preso ispirazione, che è del 1981.
0: Sì, è un film bulgaro,
1: questo
0: film mi pare,
1: anche che è stato si può rivedere appunto sulla piattaforma che dicevi.
0: Sì.
1: E era il titolo del 1981 di Zacco e Schia.
0: Anche questo è un film, devo dire, dalle grafiche notevoli, così come...
1: Tu l'hai visto?
0: Sì.
1: Io non l'ho visto, però c'erano i personaggi, non era una bambina ma un bambino.
0: Beh sì.
1: C'era un bambino e è la stessa storia.
0: La storia è la stessa, più o meno. Una bambina in un ospedale, diciamo in America, nei primi anni 20 probabilmente, agli albori del cinema, una bambina incontra una bambina con un braccio rotto, di origine romena lei, quindi parla un inglese un po' stentato, e incontra uno stuntman che ha avuto un incidente sul set e forse perderà una gamba, non si capisce,
1: o tutte e due, insomma,
0: o tutte e due.
1: è paralizzato in un letto.
0: La bambina, nasce una relazione tra i due, nel senso che lui racconta le storie a questa bambina e la bambina ne rimane assolutamente affascinata,
1: storie per in realtà ingannare un po' la morte, trasformando la realtà in un viaggio spettacolare, perché lui vuole suicidarsi e quindi nei racconti spinge in qualche modo la bambina poi a procurargli,
0: esatto, per mandare avanti il racconto ricatterà la nostra bambina, se non vediamo troppi dettagli, perché faccia delle cose per lui.
1: Quindi,
0: non pensate niente di scabroso,
1: no, per dire che sono racconti comunque intensi che parlano anche di questo,
0: parlano della sua vita, la sua vita riflessa in questi racconti fantastici
1: e nella fantasia di questa bambina,
0: esattamente, ambientati in posti incredibili di cui parleremo questa sera. Adesso abbiamo ascoltato in entrata Mautella Queens direttamente dal Sudafrica con la loro Umona. Perché il Sudafrica? Perché l'ospedale in cui si svolge la vicenda principale del film, quello dello stuntman ricoverato e la bambina a cui lui racconta una storia, è il Valkenberg Hospital di Città del Capo, un ospedale in realtà psichiatrico che però è ancora in uso, ma risale al 1891, una struttura immensa che appare molto spesso appare nella storia principale del film.
1: Sì, il Tre d'Union.
0: E poi il brano che ascoltiamo adesso è un brano di musica classica, è appunto la Sinfonia d'Autunno, il settimo movimento di Ludwig von Beethoven, ed è la musica classica che accompagna un po' tutto il film.
1: Ma non va.
0: Ma dovrebbe.
1: Arriva.
0: Dagli tempo, è classica.

0: Insomma, questa è appunto l'autunno, la sinfonia d'autunno, il settimo movimento di Beethoven, che accompagna un po' tutta la storia del film. La storia in realtà inizia con una piccola storia dove la bambina si avvicina per la prima volta a questo Roy, a questo stuntman, e lei si chiama Alexandria e lui le spiega il significato del suo nome in un film che adesso vi diamo di cui vi diamo i connotati, perché fra sta leggendo un messaggio,
1: sì,
0: che c'è arrivato.
1: Appena arrivato un messaggio, ricordiamo così i numeri: il 346 667 3263, se non erro, e ci dicono appunto di rimandare la lista dei film. In realtà di film magari forse dottoressa Antonomasia avrà parlato di altri film, ma purtroppo non abbiamo quale elenco. Ma il film di questa sera del nostro viaggio è The Fall, di film del 2006, diretto da Tarsem Singh.
0: Ok, infatti, quindi
1: facilmente
0: segnate.
1: Ritrovabile, segnatelo per questa sera, per la buonanotte.
0: Esatto.
1: Nelle valli di Lanzo, così ci scrivono dalle vicine valli di Lanzo. Fatti sto viaggione trippone,
0: sì.
1: Soprattutto perché è un inno alla narrazione e anche visivamente molto bello, di una speciale bellezza.
0: Esatto, il nostro stuntman a Calabria, la nostra Alexandra, spiegandole che il suo nome deriva da il nome di un grande condottiero di cui abbiamo parlato proprio poco tempo fa, Alessandro Magno, e lui parla di un episodio di Alessandro Magno dove lui deve distribuire dell'acqua ai suoi soldati,
1: sono
0: tutti atletici,
1: in mezzo ad un deserto,
0: in mezzo al deserto senza acqua. Sono, per la precisione, in un deserto in Namibia, nel Dead Aulei, che è una zona con delle incredibili dune altissime che sovrastano l'orizzonte di alberi secchi e morti. E in questo contesto Alessandro Magno prende una decisione drastica. Questa canzone si chiama Numo Umeg Alexandros, è di George Dallaras e vuol dire: se io fossi Alessandro Magno.

0: Bene, torniamo in diretta mentre lasciamo di sottofondo il brano che abbiamo appena ascoltato, che ha un motivo, adesso vi spiegherò. Questo è un brano di Brandon Fischer, che è un compositore americano che ha composto alcune colonne sonore, soprattutto musiche per videogiochi. Questo brano, nello specifico, si chiama Queen Zenobia, la regina Zenobia. È una breve parte del racconto di con protagonista Alessandro Magno, che il nostro stuntman Roy fa la nostra amica Alexandria in The Fall. È girato al tramonto in Villa Adriana Tivoli. Villa Adriana Tivoli è un posto bellissimo che si trova dalle parti di Roma ed è legato alla figura di la regina Zenobia. La regina Zenobia, che era la regina leggendaria di Palmira, che viene portata sconfitta dopo che aveva dato il filo da torce ai romani nel 274 a Roma in catene d'oro, secondo la leggenda, per rendere il trionfo di Aureliano ancora più grande. Le fonti sono divergenti sulla sua sorte, ma a quanto pare, secondo la storia di Augusto, Zenobia terminò i suoi giorni proprio alla Villa Adriana a Tivoli, in un esilio dorato, essendo divenuta amante di Aureliano, che si era innamorato di lei. Insomma, un po' di leggenda mistica nella storia che ci viene riproposta visivamente da The Fall, devo dire, ad opera d'arte.
1: Sì, e quindi ritornando dai deserti della Namibia, dove abbiamo lasciato il nostro Alessandro Magno, che alla fine getta quest'acqua.
0: Esatto.
1: Inizia a interrompersi la trama del film, il viaggio, insomma, il racconto. E per tornare nell'ospedale dove sono tutti e due ricoverati.
0: Esatto, quindi si sa che i racconti tengono in vita, loro si lasciano, lei ritornerà e lui racconterà una storia molto più articolata.

0: 22:15, sempre Not Till For Cats, sempre Viaggio con il film The Fall. Film visionario, bellissimo, con
1: visivamente
0: molto bello, e che ha girato è stato girato in ben 26 o forse 28 paesi nel mondo. Abbiamo sviaggiato già in Namibia, nei deserti, siamo passati
1: dalla Namibia a Villa Tivoli,
0: a Roma,
1: a Villa Adriana Tivoli, nei pressi di Roma, cioè a Tivoli, poi insomma la storia si dirama, ci sono vari personaggi che si incontrano su un atollino, una lingua di terra in mezzo al mare, sono le isole Andamane, è stata girata lì quella parte del film.
0: E altri racconti che si spostano appunto in Asia.
1: Esatto, abbiamo ascoltato una musica indiana di Digilit Sonaj, questa è Morni. Digilit Sonaj è un cantante del Punjabi, lui parla, devo dire, un inglese stentato, però sta riscuotendo un successo incredibile negli Stati Uniti. È la prima volta che un cantante di musica banga spacca oltre i confini nazionali indiani. Dopodiché un altro dei personaggi è un principe nero che libera degli schiavi, quale miglior brano se non Raigna Negra, una canzone che parla di schiavitù di Maria Bethania. E poi c'è forse il mio personaggio preferito del film, c'è
0: Darwin,
1: l'indiano silenzioso vestito di verde, per cui ho scelto appunto la canzone del Punjab. C'è il principe d'ebano africano e poi c'è Darwin, molto particolare,
0: con una scimmietta e un pellicciotto molto colorato.
1: Esatto, un pellicciotto proprio con i colori di una farfalla, di cui lui cerca disperatamente di trovarla, aiutato la sua saggia scimmietta di compagnia. E per Darwin, che è il padre dell'evoluzione, ho scelto questa canzone di James Lachman, che si chiama How We Made the Long Version. Quindi lui parla di come la terra si sia formata, di come le cellule siano unite per creare la vita, proprio dai termini scientifici evoluzionistici giusti, per arrivare fino a me e te che ci siamo incontrati.
0: Così.
1: Come ci siamo incontrati, la versione lunga, infatti, la canzone. C'è un altro personaggio, sempre vestito di giallo.
0: Sì, che invece è carico di esplosivi.
1: Un
0: campione di esplosivi. Ricordiamo che tutti questi personaggi che sono anche prendono le sembianze della fantasia, anche della bambina, persone reali di questo ospedale, che diventano appunto i personaggi anche del racconto. E c'è anche un mistico.
1: Esatto.
0: Sono tutti questi personaggi, un mistico sempre di origine indiana.
1: E poi c'è lui, il protagonista, che è chiaramente l'alter ego di Roy,
0: che è l'amico appunto incontrato in questo ospedale.
1: Sì, il bandito bendato, che insomma avrà un sacco di vicissitudini, ma io, dato che la scena dove il nostro buon Luigi, il nostro esperto di esplosivi italiano,
0: Luigi
1: segna la sua rivalità con il nemico di cui tutti quanti odiano profondamente,
0: chiama Odius,
1: giustamente il governatore Odius, per parlare di Roma, un bel pezzo degli Art Deco, Sin nome Moro.

0: 22:25, stiamo per sta per scadere il tempo a nostra disposizione, eh? Quindi forse mi sa che ritorneremo con The Fall.
1: Sì, perché troppi paesi, appunto,
0: troppi paesi, troppi brani.
1: 28 paesi al mondo, siamo adesso con abbiamo un po' troncato. Sì, sentiamo in sottofondo una voce cieca.
0: Esatto, questo è un brano degli Zero, si chiama L'Uno, perché è un brano di un gruppo cieco, perché la scena che presenta il personaggio principale della nostra storia, cioè il bandito mascherato, che insomma questa itante attore con questa maschera come quella che usano le donne dei paesi del Golfo. E lui è il bandito mascherato e deve vendicare la morte di suo fratello, il bandito blu, morte che avviene sul Ponte Carlo, appunto a Praga.
1: E quindi dall'Asia all'Europa e continua il viaggio di questo film.
0: Assolutamente. C'è poi una insomma, i nostri eroi vanno, combattono mille avventure, ci sarà poi una battaglia finale che si svolge su vari, in vari ambienti, e uno di questi è cioè, subito la riconosce, ne riconosce l'interno di quella che è la meravigliosa madre della saggezza, Hagia Sophia, quella che era una basilica cristiana costruita da Costantino ed è stata trasformata in una enorme moschea una volta che Costantinopoli è diventata Istanbul. E quindi noi per celebrare la Turchia tanto amata,
1: mi sa che è diventata di nuovo moschea da poco.
0: Allora sì, perché prima era visitabile, era considerata un monumento, e adesso invece è una moschea, quindi bisogna visitarla in certe, in determinate condizioni,
1: è proprio una moschea,
0: in certi orari.
1: Tutti gli effetti.
0: Sì sì, aveva già insomma i mosaici che adornavano Hagia Sophia, che rappresentavano delle scene della Bibbia, erano già stati tolti o comunque oscurati. Erdogan li ha.
1: Erdogan è stato proprio lui ad avere recentemente, negli ultimi anni. E, però appunto non è più un museo, punto.
0: Non è più un museo, è una moschea, quindi va visitata in determinati orari con determinate accortezze.
1: E che dire, invece nel film compare appunto quando,
0: esatto,
1: è stato fatto il film.
0: Beh,
1: nel
0: 2006
1: ancora non
0: era, ancora non c'erano limitazioni, mai si sarebbe potuto girare un film in una moschea, assolutamente.

0: Vogliamo lasciarvi con alcune curiosità brevemente, perché questo film comunque è stato girato esattamente in circa 4 anni, ma il progetto era un progetto di una ventina d'anni di questo regista, che non riusciva appunto, proprio perché non voleva utilizzare immagini false o comunque digitalizzate, anche se i tempi non erano, cioè parliamo del 2006,
1: non erano ancora maturi,
0: però quindi lui, per riuscire a produrre il film, ha fatto diversi spot commerciali di anche marche molto famose americane.
1: Ha fatto le marchette,
0: ma intanto si autoproduceva questo film veramente girato in questi 28 paesi. I titoli di coda sono lunghissimi proprio perché ci sono le diverse location, esatto, dove ha lavorato anche la gente dei vari posti, quindi non è che la troupe si muoveva e
1: trovavano troupe locali
0: e lui, nel mentre facendo spottini nei vari paesi in cui è stato, spottini, spot proprio seri, commercial, intanto continuava a girare questo film. I due attori principali non sapevano, almeno la bambina, sono una bambina di 10 anni e un uomo che ha sulla trentina, sì, Roy, e non sapeva la bambina che Roy fosse, che lei, la bambina pensava che fosse veramente paralizzato a letto, e la troupe ha ingannato la bambina per questi 2 mesi di inquadrature e
1: girato.
0: È avvenuto in modo cronologico,
1: okay,
0: e quindi la
1: quindi
0: trama
1: tutte
0: di
1: le
0: questa
1: scene
0: parte
1: del
0: dell'ospedale,
1: film, okay,
0: sono veramente nate anche spontaneamente dal legame che si creava tra i due, e quando la bambina a fine di queste riprese ha visto Roy tirarsi su dal letto si è proprio emozionata, è stato ancora più magico.
1: Beh, devo dire che la bambina, a parte che è bellissima, paffutella, però è veramente molto convincente dal punto di vista attoriale, quindi probabilmente con questo stratagemma sono riuscita a ottenere un effetto più realistico possibile. L'attore principale Lee Pace, che avrà il suo ruolo più noto grazie a questo film, perché Lee Pace fa parte, uno degli elfi, non mi ricordo quale, del Signore degli Anelli, e Peter Jackson lo notò proprio grazie a questo film, quindi insomma gli è stato provvidenziale.

0: Insomma, sono le 22:31. Interrompiamo la nostra trasmissione di The Fall, ma ne seguirà un'altra, The Fall parte 2, per completare ed illustrarvi tutti, almeno non proprio tutti, ma alcuni dei posti incredibili in cui è stato girato questo film. E per ascoltare anche i brani,
1: le bellissime musiche della colonna sonora.
0: Oh yes. O dei brani abbinati a questi luoghi che ci hanno, quanto meno ci hanno ispirato. No Tree for Cats vi saluta, torna domenica prossima dalle 21
1: circa,
0: direi fino alle 22:30
1: sempre circa,
0: ma rigorosamente sulle libere frequenze di Blackout. Noi chissà, magari ci ascoltiamo un pezzettino di concerto
1: ancora qua sotto,
0: qualcosina
1: la musica
0: c'è?
1: Va avanti, sono le 10:30, quindi
0: accorrete,
1: ancora un
0: accorrete,
1: paio d'ore,
0: sì sì, ce la fate ad ascoltare, andare a letto con i timpani, come dire, accarezzati da questa musica leggiadra.
1: Rimanete comunque incollati sulle libere frequenze perché continueranno le dirette, abbiamo la messa in scena questa sera e ancora potete sennò anche vedervi insomma questo film e facilmente, così la prossima puntata in cui faremo più musiche di questi luoghi
0: sarete preparati.
1: Esatto.
0: Molto bene, quindi The Fall, guardatevelo su YouTube in inglese o in italiano e buonanotte.
1: Buonanotte, a presto.
0: E a presto.

Yeah.

Jump, jump, jump.

di Radio Blackout, sta iniziando la messa in scena. Sarà una messa in scena affollata, piena di colpi di scena probabilmente. Siamo qua con diversi personaggi da diverse parti d'Italia e del mondo. Ci stiamo preparando a capire in che direzione andremo. Per qualsiasi cosa, come al solito, qualsiasi messaggio, impressione, riflessione, recriminazione, 346-667-3263. In questo momento stiamo ascoltando Sanra, un brano da Cosmic Tones for Mental Therapy.

22:54. Come avete capito, stasera tante anime stanno popolando la Blackout House, sia per il Mattinee Benefit. E invece sulle libere frequenze stasera Ono e Fobo, dopo aver festeggiato ieri insieme al Gabrio per un benefit per il Gabrio, sono qua. Darvi una buonanotte. Vi ricordiamo che per qualsiasi conversazione che volete fare, lamenti, critiche, potete scriverci sempre al 346 667 3263.

All right, yeah.

We.

Oh,

questi calpesteranno la santa città per 42 mesi e io darò ai miei due testimoni di profeta.

te. Consommer.

Thank you.

21:04, siete sempre qui. Per questo fono takeover. Che ieri ha fatto festa al Gabrio Benefit Gabrio. State ascoltando in questo momento Death Edent da Non Pareil. Disco uscito sull'etichetta Base Barberino di Mugello. Les Jans, che avete già sentito nella Blackout House con un DJ set. Febbraio o marzo, non mi ricordo. Insieme ai concerti di Front Page Leslie e Monormol.

solito un pensiero per tutte le persone che in questo momento si ritrovano in uno stato di reclusione.

Vi ricordiamo come al solito che domani mattina alle 7 ripartono le trasmissioni sul 105.250 con il risveglio lento e turbolento come al solito del lunedì mattina con Matinee XXL. Come al solito dalle 9 alle 11 l'info di Radio Blackout. E in seguito bello come una prigione che brucia.

quasi 2 ore e mezzo di jam. State ascoltando Giorgi Coberizze.

il suo disco a metà tra il sound design e la musica classica. Forest Tales Cities Forest, questo è il titolo dell'album uscito su Kit Records lo scorso anno.

uscita su Les Jans stanotte. I sogni atterreranno a Barberino di Mugello, non lo sappiamo, ma continuiamo con questa lore. E state ascoltando Papiro, l'album è Uscire da Fuori, uscito proprio quest'anno, e la traccia sono I Serpenti.

Rea, parliamo proprio a te. I tuoi serpenti scappano sempre. Devi stare attento ai tuoi serpenti, Andrea. Ci senti? Perché i tuoi serpenti fanno il panico.

out, sempre estremamente vissute, come sapete, dal 1992 siamo qui nell'etere torinese con le nostre libere frequenze.

0: E al Berimbau Nana Vasconcelos Afrateus, capolavoro.
1: Esattamente così, grazie presidente. Ricordiamo che senza il presidente la baracca non va avanti. Ce l'abbiamo anche noi dentro Radio Blackout, il presidente, che ringraziamo per il benefit di oggi, che ha coordinato Mattine Punk, ma ce ne sono anche altri, non li vogliamo mai presidenti, ma alla fine esistono e c'è poco da fare. E ci ricorda appunto che questo Nana Vasconcelos qua si trova all'interno di un disco di Don Cherry uscito su Black Sweat, registrato negli studi Rai di Biella, Om Shanti Om. Questa è Nanas Solo, infatti, il solo di Nana Vasconcelos.

forse potrebbe essere troppo per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout alle 1.35. E il disco si chiama Yankadi.

Come ci ricordano i manifesti dell'acquario, questo gruppo, se così possiamo chiamare folk occitano, no, folk, basta. Non è nuovo per chi al Blackout Fest del 2014 era qua. Ovvero sono i Bon Humor Provisoire, il disco Merak. E questo pezzo, come forse avete capito, si chiama Lefo.

ultime tracce di questa messa in scena Phono Takeover. Questi sono i Vox Populi con CC Vox, uscito su Emotional Rescue.

Potrebbe essere l'ultima, ci pensiamo nel durante, quindi nel dubbio vi salutiamo, vi auguriamo una buonanotte da tutte le persone che si sono susseguite oggi per questo Phono Takeover sulle libere frequenze di Radio Blackout. E adesso state ascoltando Laura News Day.

non a caso con una ninna nanna per l'imperatore pinguino. Proprio così si chiama la traccia uscita sul suo disco Flowers Are Blooming in Antarctica, uscito 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo, su Maple Dent. E quindi sì, probabilmente sarà proprio la nostra ultima ninna nanna. Vi lasciamo poi alla sua maestà Bobina. Risintonizzatevi domani mattina come al solito per affrontare un lunedì spesso tragico, tosto, importante, sofferente, ma non così tanto col Matinee XXL.